0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: It happens every time I play this song. Where does she come from, Doctor? Who is this woman?
1: I have absolutely...
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa, come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero: la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male

0: coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026, primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Vedessime.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Let's go.
3: Sounds good. Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ

0: amici, eccoci qua di nuovo insieme. Siamo tornati, magari state tornando, andate verso il mare, andate in montagna, chi lo sa. Benvenuti e ben ritrovati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie, le stiamo raccontando anche questa settimana. Oggi vi portiamo veramente un bellissimo posto, ad Ostiglia. Facciamo in tappa di nuovo in Lombardia, in provincia di Mantova, una cittadina dove durante la notte bianca si è acceso un momento davvero speciale, ma non voglio spoilerarvi niente perché vi presento la presidente di Avis Comunale Ostiglia, Giulia Cannas. Ciao Giulia!
1: Ciao Enrico!
0: Ciao cara, come stai Giulia?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Allora, io sono partito già avvertendo gli amici della Notte Bianca, però prima di tutto volevo chiederti da quanto sei presidente di Avis Ostiglia e presentaci la tua associazione.
1: Io sono presidente di Avis Ostiglia da un anno e mezzo, da febbraio dell'anno scorso più o meno. È fatta parte, diciamo, cioè composta da un consiglio con altre, ecco, con altre persone che hanno più esperienza di me in certi campi.
0: Ma tu quanti anni hai, se si può dire?
1: Io ne ho 28, appena fatti.
0: Sei giovanissima.
1: Sì.
0: Ma scusa, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Chi me l'ha fatto fare? Mia mamma è un po' la colpevole, che è dentro in Avis Ostiglia da molti anni, e per così, per scherzo, ha detto: ma sì, dai, entriamo nel consiglio di Avis Ostiglia. E per 4 anni sono stata consigliera, e poi l'anno scorso ho detto: ma sì, dai, buttiamoci in questo gioco e proviamo. Ed eccoci qua.
0: E ti è capitato addirittura in questo momento anche di inaugurare una nuova sede, però ne parliamo dopo, perché prima di tutto volevo anche chiederti quanti sono i soci di Avis Ostiglia.
1: Allora, i soci di Avis Ostiglia attualmente sono 320.
0: Ah, bene, insomma siete un bel gruppo, eh?
1: Sì.
0: Sono tutti belli e bravi o c'è qualcuno che ti sta antipatico?
1: No, dai, tutti belli e bravi, si impegnano tutti.
0: Bene, dai, ci mancherebbe anche che mi dicessi il contrario.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, la Notte Bianca, parlavamo della Notte Bianca, ma c'è stato un momento particolare che è quello della inaugurazione, del taglio del nastro della nuova sede, no?
1: Esatto.
0: Beh, ecco, è stata un'emozione o no?
1: Eh sì, finalmente dopo 12 anni, no, dopo 14 anni torniamo ad avere una casa.
0: Perché questa sede poi rappresenta un traguardo importante, come hai detto tu, dopo il terremoto del 2012.
1: Esatto.
0: Insomma, avevate perso una casa stabile.
1: Esatto, dopo il 2012, dopo il terremoto del 2012, dove la sede era all'interno dello stabile comunale, però purtroppo ci sono stati i danni del terremoto e quant'altro, e dopo aver fatto 14 anni in giro per le cantine dei consiglieri e chi più ne ha più ne metta, e andare in giro per il paese a cercare un posto dove fare i consigli, abbiamo deciso di fare questo grande passo e acquistarne una.
0: E quindi poter dire finalmente: questa è la nostra casa.
1: Esatto.
0: Come diceva Jovanotti.
1: Esatto, come diceva Jovanotti, questa è la nostra casa e la casa dei futuri consiglieri che ci saranno, insomma, nel futuro, ecco, perché non saremo mica sempre noi.
0: Esatto, allora facciamo così, già che citavamo Jovanotti, la facciamo sentire questa canzone, il nostro regista sarà così abile da farcela sentire. Musica!

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Eccoci qui alla seconda parte con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme alla presidente di Avios Ostilia, Giulia Cannas, che naturalmente non se n'è andata e rimane qui con me per un altro po', vero?
2: Giusto, sono qua, presente.
1: La cosa bella di questa sede, come stavi dicendo, che è stata acquistata e ristrutturata direttamente dall'associazione, una scelta insomma che racconta quanto voi crediate nel proprio futuro, nel vostro proprio futuro. Ma quanto lavoro c'è stato dietro questo progetto, Giulia?
2: C'è stato un lavoro praticamente di un anno giusto, perché l'anno scorso in questo periodo più o meno stavamo iniziando a guardare quale locale facesse più al nostro caso, e poi dopo siamo andati ad acquistarla e dopo ci sono stati un po' di piccoli lavori da fare, ecco, di ristrutturazione, tinteggiatura eccetera, però eccoci qua più forte di prima.
1: Ma se uno non avesse Google Maps e vuole raggiungervi, come fa?
2: Ci trova praticamente nel centro di Ostilia.
1: E quindi se arriva dal nord cosa fa? Arriva dall'autostrada, esce a
2: Mantova Sud e tiene le indicazioni per Ostilia, vicolo quindi... Bertioli 1A.
1: Immagino, come hai detto prima, che questa sede ospiti riunioni, anche un archivio, ma soprattutto incontro con i nuovi donatori. Ma come immagini questo spazio, tu che sei giovane, che hai 28 anni? È sempre un ufficio oppure un luogo dove le persone possono sentirsi davvero a casa?
2: Le persone possono sentirsi davvero a casa e se vogliono diventare donatori noi ci siamo.
1: Quindi è una specie di, come si può dire, un ritrovo?
2: Sì, verrà aperto certe giornate al mese, ecco, dai volontari, e gli aspiranti donatori di sangue o anche plasma possono andare a compilare il loro modulo di iscrizione e poi verranno contattati. Però si ricorda che ci sono sempre, anche visto che adesso la nuova generazione è social dipendente, c'è la pagina Instagram e anche la pagina Facebook dove possiamo essere contattati.
1: Certo, tu lo sei uno di questi, eh? Non è che sei tanto lontano da questi ragazzi.
2: No, esatto.
1: No, perché parli di altri, ma hai la stessa età.
2: Sì, esatto.
1: Beh, insomma, è stato un bel colpo farla presidente. È un anno e mezzo e quindi ti stai adoperando bene?
2: Sì, dai, speriamo. I buoni presupposti ci sono, ecco.
1: Vabbè, insomma, mi sembri abbastanza, come si dice, sveglia e attiva, dai. Mi sembra, dalla voce, insomma, mi sembri molto, molto presa.
2: Diciamo che è stata proprio anche una bella emozione riuscire ad inaugurare, certo, questo spazio, certo. Anche bene. Per tutto il consiglio, ecco,
1: okay, dai,
2: che ringrazio.
1: Tra poco parleremo anche della storia, anche se tu sei giovane, di Avios Ostilia e di una comunità che continua a crescere, credo dal 52 se non erro, no?
2: Esatto, dal 52 Avios Ostilia è la più, diciamo, la più longeva di tutte le Avios del Mantovano.
1: Ecco, quasi l'età mia, ma non la svelerò mai. No, dai, sono molto più giovane. Restate con noi, andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostilia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori ritenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati cari amici, continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition con Giulia Cannas di Avis Ostiglia, una presidente giovanissima da 28 anni, quindi insomma Giulia è veramente freschissima, eh?
2: Esatto, sì, veramente fresca. giovane.
1: Avis Ostiglia, come abbiamo detto prima, nasce nel 52 e conta oltre 320 donatori attivi. Sono poi i numeri, adesso sembrano così i numeri del così in radio, ma che raccontano una bellissima storia.
2: Sì, contano una bellissima storia, appunto dal 52. Avis Ostiglia è la più longeva, è la prima nata nel territorio mantovano. E in tutti questi anni una curiosità è che io sono la seconda presidente donna nella storia.
1: Beh, insomma, dai poche rispetto a quello che potrebbe essere. Però
2: la prima presidente donna è ancora nel consiglio.
1: Ah, bene,
2: è ancora bella attiva.
1: Ah, bene. Ma secondo te qual è il segreto, anche se sei così giovane, che ha permesso all'associazione di crescere così tanto nel corso degli anni?
2: Ma secondo me il segreto vero e proprio è il crederci sempre in quello che si fa e in quello dove si vuole arrivare, che non è tanto, però è portare più donatori, perché di sangue e di plasma ce n'è sempre bisogno,
1: soprattutto d'estate anche.
2: Esatto.
1: Voglio ritornare anche all'inaugurazione della nuova sede. Erano presenti il sindaco, mi sembra Luciano Barberio, no?
2: Esatto.
1: Anche il presidente provinciale, Giacomo, sì. Savi, il don che non manca mai, Alessandro Tommasi, e per la benedizione. Quanto vedi tutta questa partecipazione? Cioè, ti sei ritrovata con tutta sta gente, cosa hai pensato?
2: Ho detto cavolo, quanta gente, ero molto emozionata. Molto.
1: Ah, hai pensato cavolo così proprio secca.
2: Ho detto quanta gente, eravamo tutti quanti molto emozionati, perché è proprio un traguardo, è stato un traguardo bello.
1: Ti sei sentita un po' in famiglia?
2: Sì, perché comunque c'era gente del paese, gente che veniva da fuori, poi durante la serata gente che passava e diceva ma cosa fanno questi qua? Perché comunque si è rimasti aperti e quant'altro durante la serata, e passavano, e ci sono stati anche nuovi iscritti durante la serata, quindi è stata positiva anche per quello.
1: Bene, bene, molto molto bene, dai. Allora siamo quasi all'ultima parte della nostra intervista, tra poco parleremo anche un po' di futuro di Avis Ostiglia e del messaggio magari che Giulia vuole lanciare ai giovani, quindi non cambiate frequenza, restate con noi, andiamo con la musica.

0: Riso fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, cioè che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Siamo all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme alla presidente giovanissima di Avis Ostiglia, Giulia Cannas. Giulia, adesso che avete finalmente una sede tutta vostra, quali sono i prossimi obiettivi in generale? Avete organizzato qualcosa, idee?
2: Allora, no, attualmente ci siamo presi un po' una pausa di relax, però abbiamo già in che bolle in pentola qualcosa di eventi per anche l'inverno e quant'altro. Noi siamo soliti partecipare a dicembre con la Santa Lucia e quant'altro, e poi dopo con calma organizziamo anche le premiazioni che vengono fatte ogni tot di tempo per gli avvisini, ecco.
1: Certo, tu ti faccio una domanda un po' più diretta, visto che io ho un po' di anni che chiedo in giro e che faccio questa trasmissione, che sono in mezzo ad Avis, ma secondo te è anche il momento un po' di cambiare, visto che hai 28 anni, di fare un po' le cose diverse, tipo, non so, qualcosa di per agganciare più i giovani, nel senso di lasciare un po' il fatto di non dico delle premiazioni, ma un po' di vedere di fare qualcosa di diverso?
2: Beh sì, quello si può vedere in modo, come dicevamo prima, anche di attirare più giovani in questo mondo, ecco. Perché quando gli si parla di Avis spesso dicono: ah, ma io ho paura del lago, certo. io sto male, io qua e io là. Quindi bisognerà trovare l'obiettivo, certo. È anche quello, insieme a Avis Provinciale e col supporto loro, di andare nelle scuole, certo. Nelle scuole superiori.
1: Se in questo momento, dai, ti faccio una domanda che faccio sempre alla fine: ci fosse all'ascolto una persona giovane di Ostiglia che non ha mai donato il sangue, magari anche proprio veramente un giovane, quale invito vuoi rivolgergli?
2: Di contattarci, gli voglio dire di contattarci, che facciamo due chiacchiere, magari compiliamo il modulo di iscrizione, perché comunque anche della sua sacca di sangue ne abbiamo bisogno.
1: Bene.
2: E le persone che ne hanno veramente bisogno lo ringrazierebbero di cuore.
1: Sei molto chiara e grazie di essere stata con noi. Veramente l'inaugurazione della nuova sede di Avis Ostiglia non rappresenta soltanto, credo, l'apertura di una porta, ma rappresenta un inizio.
2: Esatto, proprio quello.
1: E quindi dai, anche una nuova pagina, un nuovo modo per essere insieme, tutti insieme in famiglia lì ad Ostiglia. Una casa costruita con impegno e sacrificio, immagino, con tanta passione. E quindi un grande in bocca al lupo a tutta Avis Ostiglia e ai volontari e il consiglio direttivo.
2: Grazie mille.
1: E buona fortuna anche a te.
2: Grazie.
1: Che te ne, insomma, a 28 anni hai bisogno di far tanta esperienza.
2: Esatto, sì. Io la più giovane,
1: esatto,
2: poi.
1: Esatto, esatto. Io ti saluto e ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue sono disponibili in podcast su risofabonsangue.it. Da parte di tutta la redazione è tutto, come sempre, buona estate e buona musica. Basta sempre tendere un braccio e regalare una speranza. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdennaim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro e fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran, centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi, e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la Sette da Washington. Aveva 50 anni. Suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
3: Va ora in onda la replica dell'ottava puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 2 dicembre 2025.

0: Bentornati e bentornate ad Almanacco del Giorno Pop. Siamo qui con Carlo Pasqui e
1: Alessandro Ferri e siamo in onda in questa ottava puntata del nostro programma dedicato alla cultura pop declinata in vari modi. Parliamo di solito di cinema, di musica, ma anche di fumetti, di libri, di tante altre cose. E in questa puntata iniziamo con un film tra i più famosi, diciamo, dell'ultima stagione, non direi stagione cinematografica, perché stagione cinematografica sembra un anno solo, però stagione intesa come periodo del cinema, quindi diciamo dagli anni 2000 ad oggi. Di quale film ci parli, Carlo, in questo blocco?
0: Oggi parliamo di un film che è uscito il 5 dicembre del 2003 in Italia. Specifichiamo,
1: quindi siamo appunto nella settimana giusta.
0: La regista è Sofia Coppola e il film in questione è Lost in Translation,
1: che forse è il suo più celebrato.
0: Sì, sicuramente.
1: Anzi,
0: sì,
1: il suo più famoso. In assoluto. Vabbè, poi Sofia Coppola, insomma, come si capisce dal nome, non ha bisogno di presentazioni, perché è la figlia del grande Francis Ford Coppola.
0: Lei è una regista molto brava che ha avuto degli alti e bassi comunque nella sua carriera, e forse Lost in Translation è la parte,
1: è l'apice.
0: Forse l'apice per quanto riguarda, forse rimanendo in tema pop, nel senso che magari come film in sé magari ci sono dei capolavori che meritano un attimino uno sguardo diverso, però Lost in Translation è quello che è arrivato in generale a tutti.
1: Quindi sia al pubblico sia alla critica.
0: Sia alla critica. In questo caso sì, tra l'altro è una specifica da fare, perché al pubblico di fronte a un budget di 4 milioni ha risposto con un guadagno di 120 milioni.
1: Quindi insomma un successone.
0: Un successo, e dal punto di vista critica anche, perché comunque è stato un successo di critica, acclamato per tanti motivi, e ha vinto anche l'Oscar come miglior sceneggiatura originale.
1: Allora, possiamo spiegare di cosa parla?
0: Allora, il film parla, per chi non l'ha visto in questi ultimi 25 anni, come ha detto Alessandro, di queste due persone, Bill Murray...
1: No, ma io l'ho visto in realtà, tanti anni fa.
0: No, è vero, io l'ho visto due volte questo mese.
1: Addirittura, come mai due volte?
0: Una era
1: perché passa più volte in televisione?
0: No, una perché
1: tu sei di quelli che guardano i film in televisione e quindi ti lasci trascinare, perché talvolta, ora scusate se apro un pochino la parentesi, però talvolta ci sono quei canali anche gratuiti in realtà, tipo ora c'è anche la 7 Cinema, dove magari ti mandano quei film degli anni 50-60 che però uno non conosce, e magari sono veramente dei capolavori, e quindi insomma non è un sistema sbagliato anche per un cinefilo. Poi sì, la cosa più bella è avere la collezione magari di VHS per quelli veramente integralisti, però non è un sistema sbagliato. Cioè io sinceramente amo il cinema, ma non mi trovo benissimo nel sistema della piattaforma, proprio perché la piattaforma ti dà un'offerta così vasta che io sono di quelli che passano un'ora a vedere tutte le opzioni e poi non guardo niente perché ormai è tardi, ormai sono stanco, mi viene sonno. Vabbè, ma chiudiamo la parentesi.
0: Questa parentesi bellissima di Alessandro, su cui bisognerebbe fare una puntata a sé.
1: Anche una consulenza psicologica, forse.
0: No, in realtà deludo Alessandro da questo punto di vista, perché comprendo e condivido il suo ragionamento, però l'ho visto su Sky, quindi scaricato da Sky. Però ecco, il discorso che fai tu in realtà secondo me c'entra anche un po' con il film, perché il film, al di fuori di questo rapporto appunto fra i due attori protagonisti, che sono Bill Murray che fa Bob Harris, un attore nella fase di declino,
1: un po' come Birdman, quindi si ritorna sempre.
0: Sì, tra l'altro è stato anche paragonato in quel senso lì, perché Bob Harris
1: Bill Murray
0: riprende un po', perché prende
1: la sua carriera era un pochino in declino alla fine degli anni 90.
0: Sì, anche per età, normale che c'è un cambio generazionale. Però si prende anche la candidatura come miglior attore. L'altra attrice è una giovanissima Scarlett Johansson.
1: Ah, quindi già nel 2003.
0: Nel 2003, perché lei aveva 17 anni e è stata amata molto dalla critica perché fa questa donna di 25 anni, quindi è stata comunque un'interpretazione degna di nota. Lei non prende candidatura all'Oscar ma vince i BAFTA, che sono i premi inglesi. Però ecco, i due attori, le atmosfere del film e la colonna sonora fanno il film, in questo
1: fanno
0: caso
1: il film. E quindi cosa succede concretamente?
0: Allora, concretamente,
1: perché è ambientato in Giappone, se non ricordo
0: male, è ambientato
1: male.
0: In Giappone, a Tokyo, più che altro dentro un hotel con qualche pezzo fuori per la città, ecco, vivendo un po' quella sensazione straniante che un paese straniero, soprattutto una cultura diversa come quella giapponese, ti può dare. E appunto sono questi due personaggi, Bill Murray che è lì come attore appunto in declino, come è stato detto, per girare una pubblicità, perché il lunario va sbarcato e in America c'è moglie e figli che si sentono frequentemente per telefono con il fax, perché
1: all'epoca ancora
0: siamo all'inizio,
1: non c'era
0: 2000,
1: WhatsApp, insomma.
0: Mentre Charlotte, la ragazza, segue il fidanzato che è un fotografo in ascesa che accetta tutti i lavori pur di continuare questa carriera che gli sta andando bene, però lasciando lei da sola. Si sono sposati da poco e quindi lei tenta anche, c'è questa anche ripetizione dell'elemento telefonico, Bill Murray che parla con la moglie che gli chiede di fare i lavori in casa e lui risponde sempre distrattamente, mentre lei chiama sempre amici e familiari in America
1: che rispondono loro distrattamente,
0: in quel caso un po' al contrario, perché lei cerca aiuto, perché lei si annoia e trova insomma nell'attore Bob Harris un po' un compagno di questa cosa.
1: Ma
0: e,
1: quindi è una storia d'amore fondamentalmente? O è una storia di solitudini che si incrociano?
0: Allora, citando Guccini, è una canzone quasi d'amore, nel senso che ovviamente la storia d'amore un po' c'è, ma è il tema centrale, ma non è il tema.
1: Sì, anche perché, scusa se ti interrompo, ma mi viene in mente un pochino Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci, perché appunto lì c'è Marlon Brando che si trova in questo appartamento vuoto con Maria Schneider. Vabbè, lì appunto l'elemento sensuale è sicuramente molto più spinto, ma qualcosa, diciamo, sempre due solitudini che si incontrano.
0: Diciamo che in quel film lì c'è quello che non c'è nel film di Coppola e viceversa.
1: E di Bertolucci.
0: Di Sofia Coppola.
1: Okay.
0: Di Sofia Coppola e viceversa con Bertolucci. Perché comunque sì, alla fine c'è questo amore tenero tra loro due, ma è un amore non amore. Alla fine del film non è un
1: semplicemente
0: grande spoiler. C'è un bacio tra due, ma appunto in tutto il film il loro rapporto si racchiude in quel bacio, che è il bacio prima del saluto, e ognuno torna alla sua vita.
1: Ma perché c'è questo titolo? È una cosa che si può capire? Cioè, sicuramente perché loro sono in Giappone, però alla fine se è un film in cui sostanzialmente gli attori sono due americani che si frequentano fra di loro, non capisco qual è il problema di traduzione.
0: Allora, intanto racconto un po' la genesi di questo film, che secondo me c'entra un pochino anche con il titolo, poi do l'interpretazione mia del titolo, che se ho capito bene il motivo è questo qui. Sofia Coppola racconta una storia quasi autobiografica, nel senso che lei ha vissuto dei periodi più o meno lunghi a Tokyo, ha sempre provato questa sensazione un po' straniante, però anche piacevole, e nella sceneggiatura scrive le due Sofia, cioè scrive la Sofia con la crisi di mezza età, che è Bob Harris, e scrive la Sofia a 20 anni, che è ancora piena di illusioni sulla vita, e quindi racconta questo ventennio suo personale attraverso due personaggi, nella Tokyo che ha visto lei, ma nell'albergo che ha visto lei, perché lei dice che l'albergo dove è rappresentato il film e dove lei stava è lo stesso.
1: Ah, proprio ambientato
0: nello stesso, è uno dei posti più meravigliosi del mondo, dovuto anche al fatto che dentro questo hotel c'è tutto, cioè c'è dal ristorante newyorkese alla cucina francese a un miscuglio di culture ed esperienze.
1: E quindi qual è il senso di andare all'estero alla fine, se tanto uno deve stare chiuso? È come perché, quelle navi da crociera?
0: No, ma perché questo si mischiava comunque sia l'ambientazione di Tokyo, perché lei usciva da questo albergo che gli dava un po' la sicurezza, però poi rimaneva estasiata da Tokyo, le luci e la vita. E questo succede anche ai protagonisti, perché vivono molto dentro l'albergo, ma poi escono fuori, fanno il karaoke, conoscono le persone. Tra l'altro ho notato una cosa interessante, che c'è un personaggio giapponese che viene chiamato Charlie Brown, e questa cosa mi ha ricordato che anche su Kill Bill c'è un personaggio giapponese che viene preso in giro dicendo che è uguale a Charlie Brown. Quindi in realtà per gli americani c'è questa cosa ricorrente, che i giapponesi
1: più, ma che è il 2004 credo, quindi più o meno sono gli stessi anni.
0: Sì, forse 2005, però ecco, siamo lì. Lost in Translation secondo me era dovuto proprio da una delle prime scene del film,
1: letteralmente vuol dire persi nella traduzione,
0: tant'è che in italiano è stato
1: lasciato uguale.
0: No, è stato tradotto in l'amore tradotto proprio.
1: Non è granché come sottotitolo,
0: però ecco, una delle prime scene del film è lui va a fare questa pubblicità, non mi ricordo se è di un brand giapponese o comunque di un super alcolico giapponese, e chiede istruzioni al regista, che in giapponese parla un minuto, e la regista gli dice devi girare la testa, e Bob Barry si diceva
1: con tutte quelle parole
0: solo per... questo, e lei traduce questa domanda del solo questo e riparla un minuto, e il regista riparla ancora e viene ritradotto sì sì solo questo. Quindi c'è probabilmente la cosa, il fatto che essendo in un paese straniero c'è proprio un mondo a sé diverso, diciamo, è figurativo insomma la traduzione, sì, si potrebbe dire in questo modo.
1: Quindi il titolo insomma un po' lo possiamo collegare comunque a questa esperienza all'estero, che però anche forse anche una traduzione necessaria fra i due mondi in cui vivono loro, abbiamo detto la ragazza giovane e arrembante e il vecchio un pochino, il vecchio scusate l'espressione, l'anziano, comunque l'uomo di mezza età un po' invece un po' depresso.
0: Anche perché Bob Harris, che credo che avesse 45 anni, anche se l'attore in sé sembra un po' più grande, però
1: appunto,
0: sono quegli anni 2000 in cui magari a 45 anni sembrava
1: sarà già abbastanza macilenti. Comunque, allora, dicevi prima che l'elemento della colonna sonora è significativo, me la puoi spiegare meglio questa cosa? Anche perché così ci avviciniamo al brano musicale.
0: Sì, no, infatti andrò direttamente alla canzone. La colonna sonora è importante perché appunto secondo la critica che ha elogiato proprio questa colonna sonora, perché insieme ai due attori fa il film. Non viene mai citata, ma secondo me anche la fotografia, ci facevo caso appunto riguardandolo, ti lascia un po' quel senso di straniamento, perché per esempio quando lei si sente sola c'è questa fotografia in cui lei è piccola piccola dentro uno spazio gigantesco, quindi ti dà un po' quella sensazione di soffocamento. Ma la stessa cosa mentre lei inizia un pochino ad avere questo affetto verso Bob Harris, a un certo punto si chiude dentro una stanza che è strettissima.
1: Comunque, quindi è molto ricercata gli ambienti che vengono proposti.
0: Secondo
1: sono
0: me anche quella parte lì va elogiata, anche se non è stata riconosciuta nei premi, ma comunque è stato candidato anche come l'Oscar del miglior film del 2003, Oscar nel 2004, che però è stato il secondo miglior film dell'anno, perché il primo era Il Signore degli Anelli, che ne riparleremo.
1: Quindi in realtà non ha vinto.
0: No, è stato solo candidato.
1: È stato battuto
0: candidato
1: dal
0: Signore Anelli, che poi ne riparleremo. Però appunto arriviamo alla canzone, la colonna sonora un po' si fa da sé, perché la canzone principe del film, che c'è alla fine, proprio nella scena finale, è della band The Jesus and Mary Chain.
1: Sì, Jesus and Mary Chain.
0: E la canzone è Just Like Honey.

0: www.radioincontri.org. Sempre sul nostro sito trovate anche tutti i podcast della nostra trasmissione e di tutte le altre bellissime trasmissioni di Radio Incontri. Sempre prima di parlare, so che Carlo deve fare un saluto particolare a una nostra ascoltatrice assidua, e quindi ti lascio la parola.
1: Katia si chiama, ciao Katia, perché appunto Lost in Translation è un film che so che abbiamo in comune, ne abbiamo parlato alcune settimane
0: fa. Anche lei è
1: appassionata,
0: Ne
1: abbiamo parlato, quindi ne approfittiamo anche per salutare i nostri ascoltatori, qualcuno appunto in particolare. Ma ora arriviamo alla seconda parte del programma. Alessandro ci presenta.
0: Allora, saluto anch'io Katia, ovviamente. Il disco di cui parliamo in questa puntata è un disco bellissimo di Loredana Bertè. Loredana Bertè che diciamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 rappresenta una delle figure più significative del nostro panorama pop, appunto pop femminile, sicuramente il disco che lei pubblicò nel 1983, cioè Jazz, rappresenta uno dei suoi capolavori, anche perché, Carlo, ti dico subito che gli autori di questo album sono Enrico Ruggeri e Ivano Fossati, quindi non proprio gli ultimi presi dalla strada.
1: Negli anni 80 proprio.
0: Negli anni 80 avevamo appunto dei grandissimi autori, tra l'altro Ruggeri in realtà ancora era un esordiente, perché era da poco che era divenuto un artista solista, prima si esibiva con i Decibel e ancora non era molto conosciuto, era considerato un cantante punk. In realtà per Loredana Bertè all'interno di questo album firma più canzoni, ma ovviamente quello che è il suo grande capolavoro, cioè Il mare d'inverno. Il mare d'inverno è una delle canzoni più belle della nostra musica pop italiana e lo troviamo proprio su questo disco. Ma è un disco interessante e particolare che vi consiglio di ascoltare, anche se non si trova su tutte le piattaforme di streaming. Su Spotify c'è, ma su altre non c'è, perché rappresenta un po' un tentativo di svolta dell'artista, diciamo anche nella scelta dei generi musicali. Quindi non si tratta più per esempio del reggae di E la luna bussò, ma si tratta di un disco con brani più sofisticati, dove si vanno a raggiungere anche altri orizzonti. In particolare, secondo me, uno dei brani più belli dell'album, oltre ovviamente a quello che ho già citato, è proprio la title track, ovvero Jazz, che in realtà è una canzone brasiliana, della musica popolare brasiliana, di un artista che purtroppo chi non ascolta la musica brasiliana non conoscerà, che si chiama Javan. Il brano in originale si chiama Sina, appunto con il testo di Enrico Ruggeri diventa Jazz, che poi è quello che ci ascolteremo fra poco. Si tratta di un pezzo bellissimo che poi qualche anno dopo fu inciso anche dai Manhattan Transfer, un famoso gruppo vocale americano che vi ricordo si è anche esibito a Cortona quando ancora c'era Cortona per Umbria Jazz, a proposito di jazz, quindi tanti anni fa. Un brano bellissimo che tra l'altro anticipa un'evoluzione musicale della Bertè, perché il disco successivo si chiamerà Carioca e sarà tutto dedicato a canzoni di Javan, appunto tradotte da Enrico Ruggeri. Quindi il mio consiglio ovviamente è di ascoltare con attenzione questo bellissimo album di Loredana Bertè, e il brano che vi propongo è appunto Jazz del 1983.

0: Abbiamo appena ascoltato Jazz di Loredana Bertè, sentite che meraviglia, e passiamo all'ultimo blocco di questa puntata. Di solito parliamo di libri, di solito parliamo di fumetti, in questo caso parleremo sicuramente di fumetti, ma proprio di una figura legata al mondo dei fumetti, cioè il grandissimo
1: Sergio Bonelli.
0: Sergio Bonelli editore, è uno dei nomi più importanti della storia del fumetto italiano, perché è il vero fumetto popolare, pop, nel vero senso del termine, perché chi di noi non ha mai letto Tex o Dylan Dog o Nathan Never, almeno uno di questi, penso che più o meno ciascuno, Zagor, ciascuno di noi lo avrà, se non letto, sicuramente avrà un genitore, un cugino, un parente che magari lo colleziona anche. In particolare Dylan Dog ha avuto veramente delle schiere di fan. E perché ne parliamo in questa puntata, Carlo?
1: Perché appunto Sergio Bonelli nasce il 2 dicembre del 1932.
0: E quindi siamo nel periodo giusto, in questa settimana.
1: C'è da dire che appunto da Sergio Bonelli editore prende questo nome solo nel 1988, ha diciamo una storia editoriale molto complessa. Nasce e viene fondata da Giovanni Luigi Bonelli, il padre di Sergio.
0: Il famoso Gianluigi Bonelli, che era quello che scriveva i primi Tex.
1: Esatto, sceneggiatore, appunto futuro ideatore di Tex, che nel 1940 rilevò da Mondadori, dall'Arnoldo Mondadori editore, la testata L'Audace.
0: La Bonelli è anche la casa editrice che ha inventato uno dei formati più usati per il fumetto italiano, che è un formato particolare perché è molto diverso da quello per esempio dei fumetti americani, ma anche dei fumetti francesi, cioè il tipico albo con brossura, quant'è? 16x21 più o meno, è un formato A5 in bianco e nero, è un formato emblematico, nel senso che poi è talmente connesso al mondo di Bonelli editore che difficilmente insomma può essere imitato,
1: e va ricordato appunto rispetto a Sergio Bonelli perché è sotto proprio la sua direzione,
0: quindi sempre il padre, sempre Gianluigi.
1: No,
0: è stato Sergio a introdurla, vedi?
1: Perché la storia un po' editoriale appunto quella, prendono questa rivista dalla Mondadori e dopo alcuni anni, nel 1945, Bonelli padre si separa dalla moglie Tea Bertasi, che diventa la nuova responsabile della casa editrice, si ritrova a fare un po' l'imprenditrice e si scopre anche che era brava, anche se Sergio Bonelli stesso dirà che la mamma non aveva mai letto un fumetto,
0: invece
1: però fa
0: una
1: l'imprenditrice
0: però nel fumetto italiano ci sono anche le sorelle Giussani alla base del successo di Diabolik, quindi ci sono state delle tante donne nel fumetto italiano.
1: Sì, però in questo caso appunto lei non come sceneggiatrice, però semplicemente come imprenditrice della casa editrice. Sergio Bonelli si fa le ossa in questo periodo dentro insomma la
0: casa
1: editrice, perché la sede diventa casa loro.
0: Sì, e poi lui è lo sceneggiatore praticamente
1: lui
0: di tutti,
1: lui diventa poi lo sceneggiatore
0: di Mister Nodi,
1: e nel 1957
0: Zagor.
1: Appunto la madre lascia al figlio la direzione e alla fine degli anni 50 verrà creato il formato Bonellide, come viene chiamato,
0: che è appunto quello tipico che viene sempre usato. Tu Carlo hai mai letto dei fumetti Bonelli? Perché so che tu sei molto più ti dedichi maggiormente al fumetto giapponese, al fumetto americano.
1: Allora, ovviamente come dicevi te prima, è impossibile non conoscere il fumetto della Bonelli, appunto Tex rimane forse quello che più in Italia abbiamo come idealizzato,
0: tuttora è in pubblicazione ormai da 70 anni credo,
1: quello che ha fatto più successo, che però è nell'epoca degli anni 80, dove appunto il fumetto cala, le vendite in generale calano e la Bonelli si deve un po' reinventare e crea un po' questa sua seconda faccia creando dei personaggi nuovi come ad esempio Dylan Dog, Martin Mister e altri, Nathan Never come mi dicevi anche poco fa te fuori
0: onda.
1: E quindi crea un po' questa sua seconda faccia.
0: Dylan Dog, per esempio, molto più conosciuto, insomma, da generazioni più recenti.
1: Quello diventa un po' il fumetto della Bonelli internazionale, tant'è che è il primo fumetto.
0: C'è anche un film tratto, esatto, da Dylan Dog. Cioè, molto, apocrifo.
1: Ma sì, molto discutibile, però ecco, certificava un po' il successo di Dylan Dog, perché il tentativo della Bonelli comunque di entrare dentro il cinema, la serie, i cartoni animati c'è da tanti anni e si è un po' intensificata questa loro voglia di entrare negli ultimi anni. Hanno fatto molti accordi con la Rai e ora li stanno facendo anche con Sky per alcuni prodotti di entertainment. Però ecco, Dylan Dog fu girato, mi sembra, nel 2009 più o meno, però fu un flop.
0: No, ma anche negli anni 90 c'era stato un film apocrifo che era Della morte dell'amore, con Rupert Everett, che era vestito proprio come Dylan Dog, però un film veramente lì, un po' trash, un po' di serie B.
1: Ma tant'è che anche questo, che poi era
0: anche quello ufficiale, non era tanto
1: non era
0: meglio.
1: Ufficiale, no, questo di americano non era ufficiale, la Bonelli non ha mai partecipato alla costruzione del personaggio.
0: Allora, si potrebbero dire tantissime cose su Sergio Bonelli, ma sicuramente non lo possiamo dimenticare. Io dico la mia esperienza personale. Allora, mio padre è un grandissimo lettore di Tex e quindi mi ha fatto una testa così. Io sinceramente non sono un grandissimo fan del mondo western in generale, anche dei film western. Però devo dire che specialmente nei primi anni 2000 io ho letto tantissimo Dampier quando uscì, diciamo i primi numeri li avevo tutti perché mi piaceva, poi anche di fatto un po' come Dylan Dog si andava sul genere dell'horror sostanzialmente, e quindi la mia esperienza con la Bonelli soprattutto è legata a questa testata qua. Poi da bambino anche qualcosa di Martin Mister ricordo di aver letto, però io penso che ovviamente chiunque parli di fumetto in Italia non possa prescindere da un dovuto omaggio a una figura che ha avvicinato al mondo del fumetto veramente tantissime persone e tante generazioni. Quindi ancora oggi la Bonelli esiste, ha anche alcuni strumenti interessanti, per esempio ho visto c'è un'applicazione per i tablet, per i dispositivi digitali, in cui tu praticamente un po' come Spotify, un po' come YouTube Premium, paghi un canone e poi puoi leggere tanti fumetti, per esempio di Tex, quanti ne vuoi. Quindi quella per esempio è anche una modalità di fruizione intelligente per chi è veramente molto appassionato.
1: Poi la Bonelli nel suo continuo rinnovarsi non ha fatto solo fumetti, ma nel 2007 con la serie Dragonero inventa un po',
0: ecco, Dragonero so che è molto bello,
1: il romanzo a fumetti, che all'inizio inizia un po' come un esperimento, poi diventa una cosa a cadenza quasi.
0: Dragonero è un fantasy sostanzialmente,
1: un fantasy. E quindi comunque la Bonelli ha sempre fatto innovazione rinnovata
0: nella tradizione. Innovazione e la tradizione, sì. Cosa ci ascoltiamo, Carlo, per parlare appunto di questo personaggio, di questo grande del fumetto italiano?
1: Io in realtà, proprio perché ora è uscito un albo a fumetti da pochissimo tempo di Caparezza, avrei voluto fare una canzone di Caparezza, ma siccome Alessandro mi ricorda
0: che già, nella
1: che
0: prima
1: già
0: puntata...
1: abbiamo fatto una canzone di Caparezza, ma vi invito sia a leggere il fumetto di Caparezza ma soprattutto ad ascoltarvi l'album che è uscito, che è veramente un capolavoro, ma Alessandro giustamente mi consiglia di ascoltare Tex
0: di Litfiba. Tra l'altro Litfiba che si stanno rimettendo insieme nella formazione dei tempi di Tex, cioè quella di Litfiba 3, di 17 Re, eccetera, quindi la formazione dei primi anni 80,
1: perché ritornano sempre alla fine.
0: A volte ritornano come diceva Stephen King. E quindi con Tex di Litfiba siamo arrivati alla conclusione della nostra 8ª puntata. Ascoltateci, riascoltateci sempre su
1: Radio Incontri.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026, primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche, non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: in Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abednarim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con gli agenti mettendo a ferro e fuoco il centro. Proseguono intanto le indagini per ricostruire la dinamica del fermo dell'uomo. Poco fa le parole della premier Meloni sul decesso di Abednarim Fakir: è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma, sottolinea la premier, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Nuova notte di guerra nel Golfo. Le forze statunitensi hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran da Teheran, in invece raid che hanno colpito obiettivi militari americani in Bahrain e in Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato anche di aver distrutto un data center di Amazon ospitato in Bahrain. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. La novità, in base all'accordo con Israele mediato da Washington. Oggi il presidente libanese Aoun ha in programma un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. L'appello alla pace di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmata e disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. La cronaca: una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure: scoperti 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di stupefacenti era abilmente occultata tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Mm. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi al microfono per la nostra consueta puntata della Fontana del Villaggio. Iniziamo con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.

Questa settimana ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri analizzeremo una parola molto bella e intrigante. La parola è sapienza. Nelle litanie lauretane del XVI secolo, tra gli innumerevoli attributi di Maria c'è anche, ci fa comodo ricordarlo e lo vedremo anche alla conclusione di questa parola, Sedes Sapientiae. Questo titolo racchiude in sé un significato teologico e un significato linguistico profondissimi, che si collega direttamente alle radici bibliche e filosofiche della parola sapienza. La parola sapienza evoca immediatamente un'idea di profondità, ma la sua forza vera risiede nell'evoluzione che ha avuto e nella concretezza originaria. Non nasce come un concetto astratto o puramente intellettuale, bensì come un'esperienza profondamente legata ai sensi e alla vita pratica. L'etimologia della parola sapienza, dal latino sapientia, ci porta direttamente a una radice indoeuropea che è legata alla percezione fisica. In latino il verbo sapere non significava originariamente avere conoscenza, ma avere sapore, oppure avere gusto. La sapienza è la qualità di chi sa assaporare la realtà. Il sapiens, il sapiente, è colui che ha il palato fine per distinguere il bene dal male, il vero dal falso. C'è un legame indissolubile tra l'intelligenza e l'esperienza dei sensi. Conoscere significa assimilare la realtà, assimilarla, come si fa col cibo. Oggi diciamo che un cibo sa di sale, mantiene l'antico significato biologico, ma diciamo anche io so la matematica. E questo ha un significato intellettuale. La sapienza è il punto di fusione di questi due mondi. Nella filosofia greca il termine corrispondente è Sofia. E la sua evoluzione traccia la storia del pensiero occidentale. Inizialmente la Sofia è l'abilità pratica, la maestria tecnica. Sapiente è l'artigiano, il falegname, il timoniere che sa fare bene il suo lavoro. È una conoscenza orientata esclusivamente al saper fare. Con la nascita della filosofia, l'amore per la sapienza, il termine si sposta verso l'etica e la metafisica. Socrate ridefinisce il sapiente come colui che sa di non sapere, trasformando la sapienza in una costante ricerca interiore e morale. Nell'Etica Nicomachea, Aristotele separa nettamente
la phronesis, la saggezza pratica, politica e morale, dalla sofia, la sapienza teorica. Per Aristotele, la sapienza è la forma più alta di conoscenza, l'unione di intuizione intellettuale, il nous, e scienza, episteme, delle cose più alte e divine. È contemplazione pura. Nella tradizione giudaico-cristiana la sapienza compie un salto ulteriore. La virtù umana diventa un attributo divino, quasi una figura a sé stante. Nell'Antico Testamento la parola ebraica per sapienza è cocma. Nei libri sapienziali, i Proverbi, la Sapienza, l'Ecclesiaste, viene personificata. La sapienza è descritta come una donna splendida, creata prima di ogni altra cosa, che assiste Dio durante la creazione del mondo. Lo troviamo scritto nei Proverbi. È l'ordine e l'armonia che Dio ha promesso nel cosmo. Nella Bibbia la sapienza non si ottiene sui libri, ma attraverso l'atteggiamento morale. Salmo 111. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Nel cristianesimo la sapienza di Dio si incarna. Paolo definisce Cristo stesso come sapienza di Dio. Qui si crea il ponte definitivo con la filosofia greca, la sofia universale coincide con il logos, la parola ragione, logos che si fa carne. La letteratura ha molto spesso esplorato il confine tra la sapienza autentica e la presunzione dell'intelletto. Nel Convivio Dante celebra la sapienza, identificata con la filosofia, come una donna gentile che illumina la mente umana. Nella Divina Commedia, la transizione da Virgilio, che è la ragione umana, a Beatrice, che è teologia, sapienza divina, mostra che la vera sapienza non è un traguardo che l'uomo può raggiungere da solo, ma richiede una guida spirituale. Nello Zibaldone e nelle sue poesie, Leopardi compie un'inversione dolorosissima. La sapienza moderna, la scienza, la ragione analitica, distrugge le illusioni vitali per rivelare il nulla. Per Leopardi, l'eccesso di questa conoscenza ha reso l'uomo infelice, allontanandolo dalla beata e ignorante sapienza della natura. Nei suoi Cori dalla Rocca, il poeta moderno Thomas Eliot riassume magnificamente la degradazione linguistica e concettuale della nostra epoca. Questi suoi versi. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Abbiamo fatto riferimento all'inizio alle litanie lauretane del XVI secolo, dove Maria riceve
moltissimi attributi. Tra questi c'è il sedes sapientiae che abbiamo citato. Attenzione! Maria non viene chiamata la sapiente, ma solo sede, cioè trono, dimora della sapienza. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendido è la prefigurazione di Maria. Maria, dimora del Logos, è la sede perché ha accolto nel suo grembo il Cristo, che, come abbiamo visto, è la sapienza di Dio che si fa carne. Il grembo di Maria diventa letteralmente il trono terreno del Figlio di Dio, cioè il trono della sapienza. Questo titolo mariano ha dato vita a un vero e proprio modello iconografico nell'arte medievale e rinascimentale, chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione, il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il Figlio, che mostra al mondo le scritture oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendido è la prefigurazione di Maria. Maria, dimora del Logos, è la sede perché ha accolto nel suo grembo il Cristo, che, come abbiamo visto, è la sapienza di Dio che si fa carne. Il grembo di Maria diventa letteralmente il trono terreno del Figlio di Dio, cioè il trono della sapienza. Questo titolo mariano ha dato vita a un vero e proprio modello iconografico nell'arte medievale e rinascimentale, chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione, il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il Figlio, che mostra al mondo le scritture oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Esempi famosissimi si trovano nelle sculture romaniche e nei dipinti dei maestri come Cimabue e Giotto. Considerando che siamo in periodo di spostamenti, viaggi, nonostante il caldo, potremmo farne due per ammirare le opere di Giotto e del Cimabue. A Firenze, alla Galleria degli Uffizi per ammirare nella Sala 2 entrambi, Maestà d'ogni Santi e Maestà Santa Trinita, e ad Assisi, nella Basilica Inferiore di San Francesco, dove possiamo vedere lo sviluppo della Sedes Sapientiae nella pittura

Con questo coro di Monsignore Fresina, Cristo nostra speranza, concludiamo la nostra parola della settimana, concludiamo la nostra po.

Con questo coro di Monsignor Fresina terminiamo la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni alle ore 12:06, 18:15 dal lunedì al venerdì sui nostri programmi. Seguiteci anche in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire

cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR di oggi martedì 21 di luglio, in studio Giorgio Farelli. Pronto soccorso di Arezzo, dopo affidamento gestione codici minori, parla la referente, riduzione di attese e gestione più fluida. L'avvio del nuovo servizio dedicato alla gestione dei codici minori presso il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, operativo dal 1 luglio, grazie alla collaborazione tra Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, sta offrendo riscontri incoraggianti sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo dell'assistenza ai pazienti. È questa la valutazione di Sara Ducchi, referente della Misericordia di Arezzo per il progetto, che sottolinea come i primi giorni di attività abbiano già evidenziato un sensibile alleggerimento dei tempi di permanenza dei pazienti meno gravi all'interno del pronto soccorso. Secondo Ducchi, il ruolo affidato ai volontari è ben definito e non interferisce in alcun modo con le competenze sanitarie. Noi siamo semplicemente una presenza di accoglienza e di accompagnamento, spiega. Il volontario segue il paziente durante tutto il percorso diagnostico, lo accompagna agli eventuali esami strumentali, lo riporta dal medico e rimane un punto di riferimento costante fino alla conclusione dell'iter, senza mai svolgere attività di carattere clinico o assistenziale riservate al personale sanitario. Incidente sulla quattro corsie ieri alle 18 a Palazzo del Piero, ferita una motociclista di 20 anni. Nell'incidente è rimasta ferita la conducente di un motociclo, una ventenne, che dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato di Arezzo. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Squadra mobile di Arezzo, il nuovo dirigente è il commissario capo Filippo Barba. Ha preso servizio nella giornata di ieri il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Arezzo, il commissario capo della Polizia di Stato, dottor Filippo Barba. Milanese d'origine, classe 1992, dottor Barba ha frequentato il 112° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha conseguito il master di secondo livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Concluso il percorso formativo è stato assegnato alla questura di Biella, dove dal 1 settembre 2024 ha ricoperto l'incarico di dirigente della squadra mobile e della divisione anticrimine. Con l'assegnazione alla questura di Arezzo, il commissario capo Filippo Barba assume la guida della squadra mobile, subentrando nella direzione dell'ufficio investigativo aretino. Criptovalute, maxi truffa da 18 milioni di euro, 39 indagati tra Toscana e Umbria, 4 sono aretini. Una presunta truffa da 18 milioni di euro costruita sulla promessa di facili guadagni nel mondo delle criptovalute è al centro di una vasta inchiesta della Procura di Firenze. Al termine dell'indagine risultano 39 persone indagate, accusate a vario titolo di truffa e per alcuni dei principali promotori anche di associazione per delinquere. E adesso Paolo Brandi interviene su Situazione Scuole a Castiglion Fiorentino, negli studi di Arezzo 24, intervistato dal direttore Guido Albucci.
1: È venuto a trovarci in redazione di Arezzo 24, il capogruppo di Rinascimento Castiglionese, opposizione in Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino, Paolo Brandi, per alcune considerazioni, alcune puntualizzazioni che riguardano il polo e in risposta alle affermazioni dell'assessore Stefania Franceschini.
2: Beh sì, più che delle puntualizzazioni io le chiamerei integrazioni rispetto alle cose che ha detto l'assessore Franceschini. La prima cosa è che consideriamo una grande vittoria non solo politica ma per tutta la popolazione di Castiglion Fiorentino il fatto che l'amministrazione comunale abbia rinunciato a realizzare una sezione di scuola materna privata, questo ci tengo a sottolinearlo, nel polo 06 della Spiaggina e in collaborazione con la dirigente scolastica abbia deciso finalmente di utilizzare quegli spazi per la scuola materna statale. Per noi questo era un punto di rimente e devo dire che l'abbiamo ottenuto grazie alla nostra insistenza.
1: Rimane comunque critica la posizione dell'opposizione castiglionese su diversi punti che riguardano questa fase di profonda riorganizzazione del sistema scolastico a Castiglion Fiorentino.
2: Sì, le questioni aperte sono tante, c'è la chiusura della scuola materna della Nave e della scuola elementare di Santa Cristina, peraltro a oggi senza nessun atto amministrativo, perché l'unico atto è una delibera che è stata a suo tempo respinta dalla Regione Toscana, e una successiva mail del sindaco che diceva che le scuole non saranno disponibili per l'attività scolastica, ma non ci sono né ordinanze né determine né ulteriori delibere da parte della Giunta Comunale. Un'assenza di responsabilità amministrativa totale rispetto a questo argomento. L'altra questione è quella famosa del polo scolastico 06 della Spiaggina, un progetto che è lievitato come una torta nel corso degli anni. Ho qui le cifre: siamo passati dai 2.183.000 previsti dal PNRR con un contributo ulteriore di 767.000 euro da parte del comune, quindi circa 3 milioni, oggi siamo oltre 6 milioni, quindi è una cosa incredibile, e la parte residua è tutta a carico dell'amministrazione comunale, quindi davvero un impegno molto forte dal punto di vista finanziario. Per ottenere cosa? Un polo scolastico che entra nel gioco delle scuole castiglionesi in un momento di calo demografico. Quindi abbiamo veramente una situazione che non ha tenuto conto della programmazione e non ha tenuto conto nemmeno dei numeri.
1: Devo dire che su questo tema, su questo argomento, abbiamo sempre raccolto una posizione coerente da parte di Brandi, che fin dall'inizio si è dichiarato fermamente contrario a quel progetto alla Spiaggina. Quale sarebbe stata dunque però l'alternativa?
2: Beh, l'alternativa intanto era non distruggere un campo storico e reinvestire i soldi che invece verranno spesi nel nuovo campo sportivo di Montecchio per sistemare la Spiaggina, con una spesa che sarebbe stata la metà rispetto a quella di Montecchio, considerando che a Montecchio tra contributo ministeriale e contributo del comune si va oltre 1.400.000 euro, quindi anche lì sono tanti bei soldi. D'altra parte, vista la situazione, ma io credo che mantenere i due asili nido che già c'erano, cioè il Trilli a Brolio e l'altro alla Pievuccia, sarebbe stata forse la scelta più saggia, tenuto conto anche di un aspetto che attualmente la capienza massima, la voglio chiamare così, degli asili nido a Castiglion Fiorentino è di 73 bambini nella fascia 0-3, nel nuovo polo scolastico ce ne andranno 72, quindi perdiamo anche un bambino. Questo ovviamente significa poco tenuto conto dell'economia generale, però è evidente che è una scelta che non ha nessun senso da questo punto di vista qua.
1: È un'estate calda e di lavoro comunque anche per l'opposizione castiglionese. Quali sono gli altri elementi di criticità sui quali magari torneremo successivamente nelle prossime settimane?
2: Un elemento di criticità che non è stato sottolineato dall'assessore è i costi di questa operazione. Io sono andato a vedere il piano economico del nuovo asilo nido, si parla di 821.000 euro l'anno per la gestione dell'asilo nido, che moltiplicato per 10, che sono gli anni di gestione che sono stati previsti, sono oltre 8 milioni di euro. 8 milioni di euro, quando nel 2023 la gestione dei due asili, cioè del Trilli e di quello della Pievuccia, era di 574.000 euro. Cioè, con il nuovo asilo, invece che risparmiare, si va a spendere quasi 300.000 euro di più l'anno. Sono scelte che l'amministrazione comunale deve giustificare, così come deve giustificare il fatto che abbia dichiarato che nella fascia 03 c'erano a Castiglion Fiorentino 420 bambini. Siamo andati a vedere l'anagrafe e sono poco più di 200. Cioè, tutte questioni aperte che in qualche modo richiedono delle risposte.
0: Si conclude qua il GR Valdichiana, tra poco la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi, martedì 21 di luglio. La pagina sportiva di oggi fa chiarezza su quella norma del contratto risolto e sul fatto che ci voglia un mese dalla risoluzione del contratto per essere disponibili a tornare in campo, o meglio, per essere autorizzati a tornare in campo. La Federazione Italiana Gioco Calcio, dal 1 luglio 2026, ha introdotto una modifica alle NOIF che impatterà sul mercato. Chi risolve un contratto, infatti, entro il 31 gennaio, non potrà più tesserarsi per una nuova squadra prima di un mese della risoluzione del precedente contratto. Come si legge nel comunicato ufficiale numero 89/A, infatti la Federazione Italiana Gioco Calcio ha approvato una modifica all'articolo 117 bis delle norme organizzative interne della federazione, cioè il NOIF, che è entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2026. La novità riguarda in particolare il comma 4, che disciplina i casi di nuova acquisizione del tesseramento in ambito dilettantistico in seguito alla decadenza del tesseramento precedente. Il nuovo testo del comma 4 stabilisce che i calciatori, le calciatrici non professionisti, i giovani dilettanti, i giovani giocatori di calcio fino al calcio a 5 che abbiano perso il tesseramento ai sensi del comma 1 possono ottenere un nuovo tesseramento in ambito dilettantistico fino al 31 gennaio, nel rispetto del limite massimo di 3 tesseramenti per stagione sportiva. Se un atleta inizialmente senza contratto firma e poi risolve un contratto di lavoro sportivo con la stessa società durante la stagione, potrà tesserarsi con un'altra società solo dopo 30 giorni dalla data del deposito del contratto risolto e comunque entro il 31 gennaio. In tali situazioni il tesseramento presso una nuova società sarà possibile solo dopo almeno 30 giorni dalla data del deposito telematico del contratto poi risolto e comunque non oltre, ripeto, il 31 di gennaio. In pratica, riassumendo, si può tesserare per 3 società durante l'anno sportivo, durante l'anno calcistico, ma fa fede il tesseramento telematico e la risoluzione telematica del contratto precedente, che comunque deve riguardare una naturalmente inattività di almeno 30 giorni. Qualche giorno fa vi ho parlato della mancata riscrizione del Certaldo, quindi è ufficiale. I ripescaggi della promozione quindi iniziano. Il Comitato Regionale Toscano ha appena pubblicato il nuovo comunicato in cui ha ufficializzato la mancata iscrizione di Certaldo, quella del 7 luglio scorso, e ha dato quindi al via una serie di ripescaggi. Vediamo, il posto della società viola in promozione verrà preso dal Monsummano. In prima categoria salgono gli aretini dello Spogliano, mentre in seconda ecco la Marinese che sostituisce la rinunciante Sparta Apuane e Lido di Camaiore. Gli organici sono ormai fatti, quindi un unico punto di domanda resta la domanda di ripescaggio di Grassina e Viareggio, con i primi che sperano ancora nella Serie D, perché si sono liberati 4 posti in Serie D, ma ancora gli organi di controllo non hanno completato la regolarità delle iscrizioni. Detto questo, ipotizziamo quello che potrebbe essere il girone C del campionato di promozione, con Africo, Acquaviva, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camocia, Cubino, Fogliano, Montagnano, Pontassieve, Rescorreggello, Settignanese, Sinalunghese, Audace Galluzzo, Ideal Club Incisa. Girone davvero impegnativo per la favoritissima Montagnano e Sinalunghese, per l'Alberoro, per il Cortona Camocia, per il Pontassieve, poi manca un outsider che uscirà sicuramente all'inizio del campionato. L'Unione Calcistica Sinalunghese intanto accinge ancora dalla primavera del Siena per l'arrivo di Gabriele Sani, difensore centrale classe 2007 che ha fatto tutta la trafila giovanile in maglia bianconera, con una parentesi di una stagione nel Perugia. Sani, fisico longino alto più di 1,90 m, va a completare il lotto dei difensori marcatori affidati a Enrico Testini, dove potrà arricchire la sua esperienza accanto a giocatori esperti del calibro di Gagliardi, Tomberli e Fineschi. Cacioppini torna a Cortona insieme a Capogna e Redi, un bel colpo quindi a centrocampo del Cortona Camocia che si assicura le prestazioni del classe 97 Jacopo Cacioppini, e saremo a vedere appunto perché il mercato del Cortona Camocia non termina qua. Già una bella squadra quella di anno scorso che ha sfiorato per poco i playoff, e c'è voglia da parte della società di andare ancora a dare dei rinforzi importanti a mister Peruzzi. Vediamo cosa saprà fare in questo mercato Giancarlo Busatti. Montagnano, Sinalunghese, Alberoro, Casentina Academy, Cortona Camocia, ma anche metterei Pontassieve.
4: Con il direttore sportivo e generale del Pontassieve Calcio, Andrea Agatenzi, siamo già a un primo giro di boa, ovvero a metà del percorso che lo porterà dal giorno del suo insediamento all'inizio ufficiale della prossima stagione 2026-2027. Direttore, vogliamo fare un primo bilancio?
5: Volentieri, e insomma, sono stati 45 giorni di lavoro intenso, dove dopo la delusione dello spareggio, ahimè, perso contro l'Alberoro, ci siamo messi a lavorare. Ingresso del nuovo mister Magera e del suo staff, che abbiamo provveduto a presentare appunto al completo in queste ore, e tre giorni di pre-season che ci hanno visto impegnati qui allo stadio comunale di Pontassieve nelle scorse settimane, dove abbiamo avuto modo intanto di assaggiarci, di conoscerci, e la squadra ha avuto modo di prendere confidenza e conoscenza con i metodi del mister e dello staff. Sono stati tre giorni positivi, siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, anche se sappiamo che sarà un campionato tosto, difficile, nel quale dovremo essere sicuramente più bravi degli altri per poter primeggiare, per poter fare quello che avevamo in testa di fare.
6: In Perese si ha già la sensazione, no, che si sia rigenerato un po' di entusiasmo intorno a questo nuovo Pontassieve. Abbiamo presentato tanti nuovi arrivi, tanti nuovi acquisti, sono gli over, va bene, e abbiamo anche annunciato tante riconferme dalla passata stagione. Mancano alcune quote, perché saranno ovviamente fondamentali per il prossimo campionato e anche e soprattutto per il campionato della Juniores.
5: Diciamo, per quanto riguarda il discorso dei giovani, volutamente abbiamo aspettato ad annunciarli, perché comunque abbiamo fatto un lavoro certosino sul territorio e non solo. Sono stato contento di poter riaccogliere qui a Pontassieve giocatori che già nel settore giovanile abbiamo indossato la nostra maglia, e quindi oltre alle conferme di giocatori 2007 come Niccolò Casci e Cristian Paolieri, che già hanno assaggiato la prima squadra lo scorso anno, e le conferme di Riccardo Mitulli, di David Francalanci, sempre del 2007, abbiamo provveduto poi ad innalzare il livello del parco quote, anche perché questi giovani nella nostra idea dovrebbero rappresentare il Pontassieve del futuro. Abbiamo provveduto a dotarci di due portieri tra i più rappresentativi in età giovanile, un 2007 e un 2008. Il 2007 risponde al nome di Emanuele Bollella, nell'ultima stagione al Grassina, dove ha vinto il campionato di juniores regionale, e l'altro è un 2008, per lui si tratta di un graditissimo ritorno, Lorenzo Brogi, che lui quest'anno ha militato nel campionato di juniores regionale nella San Giovannese e si è passato al secondo posto, quindi due ottimi profili. Quindi la porta del Pontassieve è sicuramente in buone mani, insieme a quelle di Yuri Morandi. Poi, sempre proseguendo nel lavoro che abbiamo fatto all'interno del territorio, ci siamo avvalsi delle prestazioni, cioè ci avvaleremo delle prestazioni di Dario Sarti, proveniente dallo Scandicci, classe 2008, anche per lui si tratta di un ritorno qui a Pontassieve, e dell'omonimo Mattia Sarti, che quest'anno era all'Aquila Montevarchi soltanto il campionato di juniores nazionali, per lui ragazzo originario di Rufina, trascorsi anche nel settore giovanile della Fiorentina. Un altro graditissimo ritorno, quello di Tommaso Gori, classe 2008, anche lui proveniente dalla San Giovannese, per lui quest'anno un campionato di alto profilo nella juniores regionale azzurra, con l'esordio anche con la maglia della San Giovannese appunto in eccellenza, e quindi insomma sicuramente si tratta di una batteria di giocatori che ci alzeranno molto il livello delle cose. E poi, proseguendo, un altro, diciamo così, enfant prodige di Pontassieve, quindi Niccolò Ala, classe 2008, che ha svolto buona parte della sua carriera nel settore giovanile dell'Africo, vincendo anche il titolo italiano sotto età con i classe 2007, e che ha scelto di tornare a Pontassieve e di mettersi a disposizione, diciamo così, della nostra squadra. Manuel Termini, anche lui si tratta di un ragazzo che ha giocato nell'Africo per quanto riguarda la scorsa stagione, per lui un'esperienza anche in una squadra professionistica, Pisa. E poi un ragazzo che comunque di sicuro valore. Niccolò Clementi, un altro ritorno, in questo caso dal Pelago, dove si è ben disimpegnato lo scorso anno facendo parlare di sé a suon di gol, e quindi lo accogliamo nuovamente volentieri. Matteo Dogi dal Montespertoli, anche per lui svariate esperienze, Signa, San Giovannese e Montespertoli, e poi non ultimo in termini di importanza, ma solo per citazione, Nicolò Patrignani, che giunge con un ruolino di marcia da campione d'Italia per quanto riguarda 2 anni fa con gli juniores dell'Assistese, quest'anno vice campione d'Italia da protagonista. Quindi sono tutti ragazzi di sicuro avvenire e prospetti interessanti che sicuramente saranno monitorati dal primo giorno di preparazione da mister Magera.
0: La pagina sportiva di oggi termina qua, nuova pagina domani dopo il GR delle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo di una patologia molto comune, patologia di pertinenza chirurgica, che è l'appendicite, che è appunto l'urgenza chirurgica più comune al mondo. Colpisce una persona su 14 nella vita e, se si prende in tempo, è proprio una banalità. Innanzitutto diciamo che cos'è l'appendicite. L'appendice è una tubicino di 7-8 centimetri attaccato all'inizio del colon in basso e a destra. Scusate. Per anni si pensava che fosse inutile, mentre oggi sappiamo che aiuta il sistema immunitario e la flora batterica. L'appendicite quindi è l'infiammazione dell'appendice e succede quando il lume dell'appendice si ostruisce. Quali sono le cose che possono provocare una ostruzione dell'appendicite? Innanzitutto i fecaliti, che sono piccole sassolini di feci indurite che tappano l'uscita, l'iperplasia linfoide, cioè i linfonodi dell'appendice si gonfiano dopo un'infezione intestinale, e cause ancora più rari possono essere parassiti, tumori e corpi estranei. Una volta che il lume dell'appendicite è ostruito, i batteri dentro si moltiplicano, la parete si gonfia e, se non esce pus, c'è il rischio della perforazione. I sintomi, diciamo che l'appendicite non inizia di colpo, ma ha un suo copione. Innanzitutto, nella prima fase abbiamo un dolore sordo attorno all'ombelico o allo stomaco, e quindi molto spesso i pazienti pensano di aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male e tutto sembra una normale gastroenterite. Successivamente, dopo circa 6 ore dalla comparsa di questi sintomi, il dolore scende e si ferma in basso a destra, in un punto che in chirurgia viene chiamato punto di McBurney. Questo punto si trova a metà strada fra l'ombelico e l'osso dell'anca a destra. Poi vi sono altri sintomi. Anoressia, si perde l'appetito all'improvviso, nausea e vomito, una lieve febbre ci può essere, 37,5-38, febbre alta se l'appendicite è perforata, ci può essere stitichezza e diarrea. Vi sono poi dei casi in cui i sintomi sono un po' atipici, come per esempio negli anziani e nei bambini piccoli. In questi appunto i sintomi sono più sfumati e non c'è febbre. Poi c'è l'appendicite retrocecale, in cui quindi la punta dell'appendicite è rivolta verso l'alto. In questo caso il dolore si irradia al fianco e alla schiena, e poi in gravidanza, dove appunto l'utero sposta l'appendicite in alto e quindi il dolore è sopra l'ombelico. Per quello che riguarda la diagnosi, è molto importante innanzitutto una visita chirurgica. Il medico cerca dolore al punto di McBurney, una difesa muscolare, e dolore da rimbalzo quando toglie la mano. Vi sono poi gli esami del sangue, in cui abbiamo un aumento dei globuli bianchi oltre 10.000 e una PCR alta. Questi dati indicano quindi che c'è una infiammazione, però nel 20% dei casi dell'appendicite gli esami possono essere normali. E poi l'ecografia addominale. Se vediamo un'appendicite superiore a 6 mm non comprimibile, la diagnosi è fatta, cioè si tratta di appendicite. Se l'esito non fosse chiaro, in questi casi si può ricorrere all'attacco addome con mezzo di contrasto. Per quello che riguarda la terapia, diciamo che fino a poco tempo fa la diagnosi di appendicite ci portava immediatamente in sala operatoria. Adesso però abbiamo due strade. La prima è sempre una strada chirurgica, quindi fare una appendicectomia, che la possiamo fare o in via laparoscopica con i famosi tre buchini da 5 mm telecamera e estraiamo l'appendicite. La dimissione in questi casi è molto veloce, 24-48 ore, il dolore è minimo e normalmente la via laparoscopica si usa nel 95% dei casi. Oppure possiamo fare un intervento a cielo aperto, cioè con un taglio classico di circa 5 cm in basso e a destra, e questa è usata se l'appendicite è perforata oppure il paziente è obeso. La guarigione è in 7-10 giorni. Oppure abbiamo un'altra possibilità, cioè usare la terapia antibiotica. Quando l'appendicite non è complicata, non c'ha perforazioni, non c'ha un ascesso che si vede all'attacco, una cura antibiotica per 7-10 giorni guarisce nel 70% dei casi i pazienti. Cosa favorevole alla terapia antibiotica è che non operiamo. Il contro è che nel 30% abbiamo una recidiva entro un anno e poi si opera comunque. Le complicanze dell'appendicite sono una perforazione e quindi una peritonite. Questo è il vero pericolo. Se si aspetta, l'appendicite può scoppiare e quindi pusse e batteri vanno nella cavità addominale provocando una peritonite. In questi casi i sintomi: una pancia dura come una tavola, febbre alta oltre i 39, vomito continuo, confusione, e in questo caso è una emergenza assoluta. In questo caso l'intervento è più lungo, rischio di infezioni più alti, la degenza è di 7-10 giorni. Diciamo che dopo l'operazione, nelle prime 24 ore possiamo avere un dolore controllato dagli antidolorifici, liquidi per bocca, e uno la sera si può già alzare. E successivamente, nei 2-3 giorni successivi, la dimissione a casa se per via laparoscopica. Nel giro di poche settimane si può tornare al lavoro normale. Una cosa da dire è che uno può vivere benissimo anche senza appendicite, e questo è molto importante.
2: In Blu 2000 News. scontri ieri sera a Bologna durante la manifestazione per Fakir, l'uomo morto durante un'operazione di polizia. Nuova notte di attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che a sua volta mette nel mirino interessi statunitensi nell'area. Fermiamo il riarmo globale, così Papa Leone nel nuovo libro che contiene i suoi discorsi sulla pace. Il caldo con le ore contate, al nord primi temporali, calo delle massime, bollino rosso ancora al centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la manifestazione di ieri a Bologna. Un gruppo di antagonisti si è scontrato al termine con la polizia. L'iniziativa organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. David Murgia.
3: C'era la guerriglia urbana a Bologna dopo il presidio pacifico ieri in piazza del Nettuno per ricordare quanto accaduto ad Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, rimasto ucciso durante un intervento della polizia. La manifestazione, nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir, è degenerata in ore di forte tensione, culminati in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura.
4: Sono Yosra, sono la nipote di Abderrahim Fakir e oggi sono qui a nome della mia famiglia, con un dolore che è difficile anche solo raccontare, ma con la forza di chi non vuole che una vita venga dimenticata.
3: Intanto, per appurare cosa sia successo nel quartiere Pilastro dove ha trovato la morte Fakir, la procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Davide Murgia, linea allo studio.
2: Sui fatti di Bologna, le parole poco fa della Premier Meloni. Andiamo subito a Palazzo Chigi, dove si trova Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno, buongiorno Ugo. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine, con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al ministro dell'interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno Stato che inevitabilmente intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso. Roggero La Lega ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti. Interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Andiamo all'estero con i colpi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Pierluigi Vito.
6: Per la 10ª notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Un nuovo libro raccoglie i discorsi di Papa Leone sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda: la pace è responsabilità di tutti. Paolo Fucili.
7: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Tutto nel mondo del giornalismo è morto improvvisamente a causa di un malore. Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington, aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica al presidente Trump nella quale attaccava la premier Meloni. Torniamo in Italia con l'ondata di grande caldo spezzata dai primi temporali che hanno interessato già il nord. Il bollino rosso però oggi resta ancora per molte località del centro-sud. Monica Di Loreto.
8: Dal fuoco ai nubi fragili, l'Italia continua a fare i conti con un'estate dagli estremi. Al centro-sud e sulle isole il caldo non dà tregua, resta il bollino rosso in 18 città, con temperature percepite che superano i 40 gradi e rischi per la salute. Il caldo alimenta anche l'emergenza incendi. In Sicilia le fiamme hanno danneggiato l'impianto di potabilizzazione di Castronovo nel Palermitano, lasciando senza acqua 21 comuni, mentre resta altissima la tensione anche in Sardegna. Al nord invece cambia lo scenario. L'arrivo di aria più fresca porta temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, allerte gialle in diverse regioni del centro-nord. Nei prossimi giorni il caldo continuerà a insistere soprattutto al centro-sud, mentre il nord resterà esposto al rischio di nuovi violenti temporali. Un'Italia divisa tra afa, incendi e maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente si è recavata solo con un grosso livido, tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vacanze sempre più care per gli italiani, si cerca di correre ai ripari e cambiano le abitudini. Giuseppe Caporaso.
9: Costa andare in vacanza, soprattutto i trasporti in giro di maniera significativa, e poi stanno cambiando le abitudini degli italiani. Addio ai viaggi con una durata media di 11 giorni, sempre ad agosto. Ora si fanno viaggi più corti, di 3-4 notti, e peraltro spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. E quanto si evidenzia dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha fatto un confronto tra il 2016 e il 2026, a rincarare in modo significativo sono soprattutto le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali si sono triplicati, mentre più contenuti appaiono i costi dei voli europei. Sempre più salati i voli internazionali, che registrano una minore domanda per la situazione di instabilità geopolitica. Per gli altri trasporti le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni, e il gasolio per chi si sposta in auto ha subito un'impennata del 61% rispetto al 2016. Più contenuti i biglietti dei treni, che salgono del 27%, e i pedaggi in crescita del 10%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza, a meno di 3 settimane da un analogo sequestro, ha individuato un carico di 650 panetti contenuti con un complessivo peso di 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Torniamo all'estero con una notizia legata all'economia. Donald Trump si appresterebbe a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista del voto di midterm. Questo almeno è quanto ha annunciato poco fa il Financial Times. E a proposito di economia, uno sguardo anche all'andamento della borsa di Milano, segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,65%. Ed è tutto per questa edizione delle 13, che potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. E quanto afferma sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando gli episodi di violenza a Bologna ieri sera nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. All'estero, colpi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran.
1: Per la decima notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Il presidente libanese Aoun incontra oggi l'omologo degli Stati Uniti Trump a conclusione di una visita di 4 giorni a Washington. L'incontro si tiene una settimana dopo il 6° ciclo di colloqui diretti fra Libano e Israele tenutosi a Roma. L'esercito libanese oggi ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo scrive il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Ieri Trump ha annunciato dazi del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi al 25%. Tutto rimandato a settembre, questo l'esito del tavolo di oggi al Ministero, l'ultimo di quelli finora calendarizzati sulla vertenza Electrolux. Ora verranno decise le date dei prossimi incontri tecnici sui singoli aspetti della vertenza, che riprenderanno dopo la pausa estiva per arrivare al tavolo in plenaria a ottobre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: Ed eccoci, ben ritrovati, buon martedì anche a Paola Corona che condivide con me queste due ore le parole dell'estate di oggi, come ormai abitudine, consuetudine in queste settimane estive. Vi regaleranno alcune curiosità molto particolari. Vi racconterò ad esempio la storia di un signore che si chiama John White, che ha girato il mondo, ma la caratteristica principale di questo signore non ve la svelo, ve la racconterò più in là, così come vi posso anticipare che ce ne andremo a Rotterdam per proporvi un soggiorno molto particolare all'interno di case davvero molto particolari. Anche in questo caso mi tengo volentieri vaga, perché dovete seguirci fino alla fine. Poi parleremo anche di abbigliamento estivo, di infradito, di bermuda, insomma tante cose, ma soprattutto tanta musica. Ed è con la musica, come sempre, che partiamo. Il primo che ascoltiamo è Alex Britti.
3: C'era la luna, c'erano le stelle,

Buonasera anche Alanis Morissette con la sua Hands Clean. E cominciamo il nostro viaggio che, come abitudine, parte sempre con una storia di viaggiatori un po' particolare, un po' speciale. Oggi vi racconto la storia di questo signore che si chiama John White. Allora, probabilmente qualcuno di voi, come me, si sveglia la mattina, sente gli anni che passano, insomma, il dolore alla sciatica, altri doloretti vari, il dolore alla schiena, insomma, dice vabbè, gli anni d'oro ormai sono andati. Non ha fatto questo ragionamento, ma tutt'altro, appunto, questo signore che si chiama John White, che ha fatto il giro del mondo pur non essendo esattamente un giovinetto, perché in realtà è proprio dopo la pensione, che per molti è il traguardo di una vita, che lui ha deciso di iniziare a vivere per davvero, cioè non mettere i remi in barca, ma anzi fare quello che ha sempre voluto fare, ovvero viaggiare, ma non viaggiare in resort di lusso o fare una crociera comoda. Lui ha guardato la sua carta d'identità e ha detto sì, lo faccio. Ha comprato un biglietto di sola andata per l'Asia e da lì ha iniziato il suo giro del mondo, che è passato per ostelli della gioventù, ad esempio quelli con i letti a castello e ragazzi che potrebbero essere suoi nipoti. In effetti all'inizio lo guardavano un po' come se fosse un alieno o un nonno smarrito, però a lui non importava. Ha attraversato i mercati galleggianti della Thailandia, ha scalato sentieri in Vietnam, ha dormito sotto le stelle nei deserti australiani. La cosa incredibile non è soltanto il dove è andato, ma anche il come, perché appunto lui non ha scelto resort a 5 stelle con l'aria condizionata, hotel o quant'altro, ha scelto di viaggiare low cost per godere l'essenza pura del viaggio, quindi autobus strapieni, cibo di strada, l'ascolto delle persone, ha ascoltato tante persone, ha parlato con tantissime persone, alla fine in tanti volevano parlare con lui, i ventenni addirittura facevano la fila per farsi raccontare le sue storie di vita e lui faceva la fila per farsi spiegare da loro come usare le ultime app di viaggio, quindi uno scambio culturale e intergenerazionale pazzesco. Quindi insomma, un esempio per tutti noi, anche per ricordarci che la vecchiaia non inizia quando compiamo gli anni, ma quando smettiamo di essere curiosi, e quindi naturalmente, salute permettendo, non si può mai mettere un limite e una fine ai propri sogni e ai propri desideri. Quindi davvero una storia che ci ha molto incoraggiato. Di viaggi continueremo a parlare tra qualche canzone. Vi porterò a Rotterdam, soggiorneremo in delle case cubo.

Tante belle canzoni ci siamo ascoltati, no? Ancan, Gabri Ponte con Giovanotti e ora Scancanensi con questa Secretly. Noi continuiamo a viaggiare, facciamo tappa in Olanda questa volta, anzi nei Paesi Bassi dovrei dire più correttamente. Ci fermiamo a Rotterdam, che peraltro io non l'ho mai visitata, però so che è una città molto molto

molto aperta all'architettura moderna, quindi sicuramente una città da visitare anche semplicemente passeggiando nelle sue strade. Si ammirano delle cose molto particolari, e tra queste cose molto particolari vi propongo di fermarvi nelle case cubo. Il termine originale ovviamente in lingua locale è impronunciabile, quindi preferisco chiamarle d'ora in poi così, case cubo, e quindi passeggiando per Rotterdam a un certo punto vi troverete davanti a una situazione un po' particolare, una sorta di foresta di alberi gialli e asimmetrici, ma non sono alberi con delle foglie, ma con dei giganteschi cubi di cemento e legno. La cosa più assurda è che questi cubi non appoggiano su una base piana, sono inclinati di 45 gradi e posizionati su dei pilastri esagonali. L'idea è venuta negli anni 70 ad un architetto molto visionario fuori dagli schemi di nome Piet Bloom. Il concetto era poetico, voleva creare un villaggio urbano che ricordasse in qualche modo un bosco. Ogni casa, infatti, nella sua idea rappresenta un albero e tutte insieme formano una foresta. Sulla carta bellissimo, all'atto pratico forse un pochino più complicato, perché insomma se questi cubi non stanno dritti ma sono inclinati, potete immaginare che vivere lì dentro non sia proprio facilissimo. Infatti la prima cosa che salta all'occhio è che non esiste una sola parete verticale, quindi se voleste appoggiare un armadio al muro, beh, insomma, non è possibile. Se volete appendere un quadro alla parete, anche qui è complicato. Tant'è che i residenti storici raccontano che i primi mesi sono stati un incubo di testate contro il soffitto, di vertigini improvvise. Addirittura c'è una casa museo aperta ai turisti proprio perché la gente continuava a bussare ai privati cittadini chiedendo di poterla visitare, quindi alla fine una l'hanno proprio così dedicata a museo. E per i viaggiatori più audaci, oggi uno di questi grandi complessi di cubi ospita un ostello, quindi potreste magari passare la notte lì. Vi consigliamo di evitare di bere un drink di troppo la sera prima, perché altrimenti il risveglio potrebbe essere traumatico. In ogni caso, una piccola curiosità, anche una dimostrazione che l'architettura non deve essere per forza solo funzionale e noiosa, ci può essere gioco, provocazione, come in questo caso. Quindi non so quanto possa essere, ecco, bello viverci dentro o soggiornarci, però sicuramente viste da fuori queste case cubo sono davvero molto molto particolari. Fateci sapere se siete stati a Rotterdam e magari l'avete fotografate, magari inviateci il vostro scatto, e ne approfitto per ricordarvi la nostra mail, che è diretta@radioinblu.it.

Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!

Bellissimo ritrovare anche Pino Daniele. Ancora buon pomeriggio a tutti voi che ci seguite. Qui a Roma con me c'è Paolo Accorona. Ce ne andiamo in Giappone, Paolo. Una notizia che forse avevamo dato qualche settimana fa e che ha così acceso però un dibattito che non accenna a spengersi, appunto in Giappone, dove per il caldo quest'anno in tutti gli uffici pubblici di Tokyo è stato dato il via libera ad una sorta di svolta casual, consentendo appunto ai dipendenti pubblici, agli uomini, di indossare pantaloncini corti durante l'estate anche in ufficio. Una campagna che si chiama Cool Biz, che però sta alimentando un dibattito anche molto acceso sui social e non soltanto. Allora, sappiamo che è un paese culturalmente molto diverso rispetto al nostro, l'abbigliamento formale è assolutamente una norma, però una norma è una normalità, però questa misura era stata appunto resa necessaria proprio dalle temperature record, anche per ridurre il consumo di aria condizionata, perché naturalmente un dipendente che arriva vestito di tutto punto, giacca e cravatta, avverte ancora più caldo e quindi è necessario utilizzare maggiormente l'aria condizionata. In questo modo, insomma, si auspicava di unire il comfort per il dipendente anche un risparmio energetico. Però questa cosa di per sé tutto sommato positiva, vi dicevo, sta un pochino alimentando il dibattito, innanzitutto per quel che riguarda una discussione sulla disparità di genere. Sia una questione estetica, perché a quanto pare, insomma, leggevo, mi ha fatto molto sorridere, i media hanno coniato un'espressione che si chiama sunhara, cioè molestia da peli sulle gambe, cioè espressione che i media hanno coniato per descrivere il disagio di alcune donne giapponesi davanti alla visione delle gambe scoperte e pelose dei colleghi uomini, e questo mi ha fatto molto sorridere. E poi c'è però anche una cosa effettivamente concreta: di fatto agli uomini viene consentito di alleggerirsi con appunto l'abbigliamento, indossando questi calzoncini corti, mentre le donne continuano a subire la pressione sociale di dover indossare collan o gonne lunghe. Quindi questa cosa ovviamente ha alimentato il dibattito. C'è anche poi da dire che la norma prevede questa possibilità per i lavori pubblici, ma non per i lavoratori privati, e anche questo chiaramente ha creato un po' di scontento. Fatto sta che, insomma, appunto in Giappone quest'anno c'è stata questa grande novità. Fateci sapere voi come la vedete. Anche nei luoghi di lavoro italiani, a seconda ovviamente degli ambienti più o meno formali, può capitare di vedere qualche collega in bermuda, immagino, non in ambienti estremamente formali. Ma voi come la vedete? Lo ritenete tutto sommato un buon escamotage per sopravvivere alle temperature elevate, o sul luogo di lavoro bisogna comunque mantenere un certo decoro e quindi indossare gli abiti così consoni? Se avete voglia, insomma, alimentate anche voi il dibattito e scriveteci.

intitola Black Prada Dress, questo brano di Ellie Goulding. Abbiamo parlato di dress, di abbigliamento in Giappone per sopravvivere all'estate, quindi queste bermuda consentiti negli uffici pubblici per i dipendenti uomini. Parleremo nella prossima ora di infradito, che peraltro sono un tipo di calzatura che ben si abbina anche all'intervista e all'ospite che avremo all'inizio della prossima ora, però di questo parliamo tra poco, perché torniamo alla musica. Si intitola Learn to Fly.

Tiziano Ferro protagonista di questa estate con il suo tour negli stadi italiani. Tra poco alle 15 arriva l'informazione, ci ritroveremo con un ospite, lui è un marinaio, fumettista e scrittore, si chiama Davide Besana, ci parlerà di un piccolo libro che è appena uscito, di una grande storia, di un grande progetto che lo vede protagonista. Quindi mi raccomando, rimanete lì, subito noi ci ascoltiamo gli Oasis.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la premier condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. Decima notte di attacchi americani sull'Iran, colpita una base americana in Kuwait. I Pasdaran annunciano è stato distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Secondo il sito Axios, i mediatori iraniani stanno spingendo verso un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista delle elezioni di medio termine di novembre, quanto riporta il Financial Times. La guerra in Ucraina, 3 persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastrutture a Odessa. È stato uno dei più pesanti raid sulla città ucraina, sul Mar Nero. E nel porto di Odessa sono state colpite 3 navi che consegnavano forniture militari alle truppe di Kiev. Un nuovo libro raccoglie i discorsi del Papa sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda la pace è responsabilità di tutti.
1: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani, è l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato, c'è bisogno della responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti Leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni, trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla vita, nella vita professionale e privata dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

0: Si intitola Salpiamo, questo libro che ho tra le mani, Nutrimenti Mare, mi ha proposto questa lettura che è per me l'occasione di incontrare e farvi conoscere, se non lo conoscete, un personaggio speciale che fa delle cose bellissime. Si tratta di Davide Besana, che è con noi. Buon pomeriggio, Davide.
1: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Per mare o per terra in questo momento?
1: In questo momento sono per mare, perché sono partito il 10 di maggio dalla Spezia, dove abito d'inverno, con la mia barca di 10 metri, una vecchia barca di legno del 82, e sto facendo un giro d'Italia con la mia attività sociale a favore dei bambini in difficoltà, diciamo.
0: Sailors for Kids, che è un'attività bellissima, anzi partirei proprio da qui, perché in fondo poi Salpiamo è strettamente legato a questo progetto. Che nasce quando nella tua testa, Davide?
1: Ma questo progetto non è esattamente nato, ci sono finito dentro. Io non credo di aver preso delle grandi decisioni, ma il mare ha deciso per me. Nel 2022 sono stato invitato da Save the Children a tenere una conferenza ai ragazzi che seguivano un corso di fumetto, e li ho portati anche fuori in barca. Ho visto che ci trovavamo molto bene e quindi ho pensato di fare delle altre cose del genere. Siamo andati avanti fino a quando è diventata la mia attività principale ed è nata questa associazione Sailors for Kids, di cui si possono trovare informazioni ovunque, alla quale hanno aderito grandi nomi della vela italiana, sia comunicatori sia velisti.
0: Un po' come te, perché Davide è un velista, è un comunicatore, è un fumettista.
1: Sì, io ho cominciato a fare i fumetti negli anni 70, quando il termine graphic novelism non era stato ancora coniato. E da lì mi sono molto, molto divertito a raccontare col fumetto, che dà delle possibilità enormi. È paragonabile al cinema, perché tu con un fumetto puoi fare un libro intero su 10 minuti di azione in barca, oppure una pagina in cui racconti per un'intera generazione.
0: È vero, e unendo tutte le cose, appunto Sailor for Kids davvero le racchiude tutte, perché se ti va ora ci racconti un po' meglio come sono le vostre giornate, però il fumetto fa parte anche di questa navigazione, una navigazione vissuta e poi raccontata.
1: Noi portiamo in barca dei ragazzi che sono legati ad associazioni come Save the Children o altre, e a differenza di altre organizzazioni, noi, finita la parte in mare, li portiamo in aula e li facciamo descrivere, io col fumetto, altri con le foto, con i video, la giornata e la loro esperienza. Questo rende molto, ma molto più concreta l'esperienza, e in più apre un po' gli occhi ai ragazzi sulla capacità espressiva. Molti ragazzi che io porto in barca non hanno neanche un libro in casa, e magari sono di una famiglia che non parla bene l'italiano, che quindi non ha conoscenze letterarie, quindi è anche esclusa dalla vita sociale perché non si può esprimere. Col fumetto imparano a parlare di se stessi con un tono completamente diverso.
0: E cosa imparano in barca? Perché non è soltanto navigare, non è soltanto il contatto con il mare, peraltro per molti di loro è sicuramente la prima esperienza, ma cosa si impara di se stessi quando si è in barca?
1: Il lavoro che facciamo noi tende principalmente a insegnargli a parlare ad alta voce, ad avere un rispetto per la gerarchia, capire che la gerarchia non è sopruso ma è organizzazione. Imparano a collaborare, perché noi facciamo appositamente delle manovre che loro da soli non possono svolgere, e quindi il maschietto e la femminuccia sono obbligati a collaborare assieme, come il ragazzo di San Luca e quello di Locri, che di solito si prendono a sassate in barca, sono costretti a collaborare.
0: E questo è raccontato anche in Salpiamo, che è un libro delizioso, in cui spieghi un po' come funziona tutto, e anche una serie di termini che io non conoscevo, non essendo esperta di mare, che sono fondamentali, no? Quando si naviga. Intanto, appunto, lo scrivi anche nel libro: in barca ci si aiuta l'un l'altro, chi non lavora non verrà più imbarcato.
1: Sì, questo libro è nato da un pensiero che mi è venuto lo scorso anno alla fine di una serie di lezioni a Napoli, in cui i ragazzi erano molto entusiasti, e alla fine, quando ci siamo salutati, anche fra le lacrime, mi hanno chiesto di firmargli i disegni, di lasciargli qualcosa. E allora ho pensato che sarebbe stato bello lasciargli un ricordo che fosse creativo e produttivo, cioè un libro, in modo che la prossima volta che ci vediamo, chi ha deciso di andare avanti sia un po' più preparato. E ho fatto questo libro che, se l'avessi fatto 20 anni fa, sarei stato messo all'indice, perché è troppo semplice, perché non uso i paroloni che vogliono usare spesso i velisti. Questo vale per tutti i campi, ovviamente. E ho fatto questo libro molto molto semplice, in cui c'è un disegno e una spiega per pagina, e che credo che sia la base della navigazione. Per me togliere tutti i termini è stato il lavoro faticoso, molto più faticoso che mettere note, aggiungere, mettere postille, spiegare cose complicate. Questo libro ha una particolarità, che ce ne sono due edizioni. Quella che voi avete in mano è quella pubblicata da Nutrimenti e che si trova in libreria, ma i diritti d'autore di quel libro vanno all'associazione Save Our Store Kids per stamparne delle copie che regaliamo ai ragazzi che portiamo in mare, e quindi abbiamo la possibilità di alimentare questa ruota. Quindi chi compra un libro, una copia di Salpiamo, ne compra due copie, una per sé e una per un bambino povero.
0: E questo è bellissimo, e quindi bisogna assolutamente comprare Salpiamo di Davide Besana per Nutrimenti Mare. Davide, le prossime tappe, nei prossimi giorni dove sarete?
1: Dunque, io già che sono a spasso in barca e che ho già fatto 1500 miglia quest'anno, ne approfitto per andare a vedere Lampedusa, che non ho mai visto e di cui si parla tanto, e ho pensato di fare un salto di lì. Dopodiché avrò delle attività a Catania, Siracusa, Locri e poi su per la penisola fino a Trieste in occasione della Barcolana, e a Venezia in occasione della Veneziana, dove si conclude il viaggio della mia barca e dove svernerò ospite della compagnia della vela.
0: Davide, grazie mille per questi minuti. Sailor for Kids ha anche un sito, sailorforkids.org, per conoscere meglio questo progetto. Ricordate di comprare Salpiamo. Davide, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon vento.

passare una notte a Rotterdam, parliamo di infradito. Lo sapete che ogni giorno nel mondo vengono vendute 8 milioni di paia di infradito? A me sembrano un'enormità, ma così dicono i dati, addirittura 90 paia al secondo in tutto il mondo, evidentemente. Ma ancora un'altra domanda vi faccio: lo sapete che l'infradito, che sembrano ovviamente qualcosa di molto moderno, in realtà li hanno inventate gli egizi quasi 4.000 anni fa? Ma che cosa non hanno inventato gli egiziani? Sono state davvero incredibili. Naturalmente erano molto diverse dalle nostre, erano realizzate con materiali naturali, il papiro, le foglie di palma o il cuoio, però fatto sta che nell'antico Egitto il sandalo con questo cinturino tra le dita era molto in voga, ad esempio anche tra i faraoni e i nobili. In questo caso loro possedevano dei sandali un pochino più elaborati, realizzati in cuoio, in legno o materiali pregiati. Addirittura il faraone poteva indossarli durante cerimonie o occasioni ufficiali. I sacerdoti utilizzavano sandali soprattutto durante le attività rituali. Poi c'erano anche i soldati, i funzionari e i viaggiatori che utilizzavano questi sandali molto pratici per proteggere i piedi dal terreno che era caldo e sabbioso. Anche i contadini e i lavoratori spesso possedevano dei sandali, ovviamente più semplici, in fibre naturali, ma anche se molto più spesso lavoravano a piedi nudi, però insomma laddove possibile riuscivano anche a indossare queste calzature. Tra l'altro avevano, e questa è una cosa che mi ha molto incuriosito, anche un valore simbolico questi sandali. Alcuni sandali reali riportavano delle immagini dei nemici dell'Egitto sotto la suola. Camminandoci sopra il faraone rappresentava in qualche modo il proprio dominio sui suoi avversari. Molto particolare. Naturalmente quelle che conosciamo noi sono diciamo più recenti come infradito. La grande innovazione che le ha rivoluzionate è stata naturalmente quella dei materiali. Quindi il fatto di utilizzare una gomma morbida e durevole al posto di questi materiali che appunto venivano utilizzati un tempo. Fatto sta che ancora oggi se ne producono tantissime, come vi dicevo, se ne vendono davvero tantissime. Io ora non so, avrò parlato un paio di minuti, se ne vendono 90 paia al secondo, piccolo computino per voi, quante paia di infradito si sono vendute nel mondo mentre vi raccontavo tutto questo?

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

E insomma, oltre alla musica, che è direi l'ingrediente principale, particolarmente gustoso e gradevole di questo spazio delle parole dell'estate, ci sono anche le parole dell'estate, sicuramente più leggere, anche a livello di curiosità, però ci sta soprattutto in questo orario, secondo me, in pieno luglio. Vi porto a Portofino. Ci siete mai stati a Portofino? Luogo sicuramente molto d'élite, è una delle località più esclusive anche del mercato immobiliare italiano, perché c'è un appartamento affacciato sulla piazzetta proprio di Portofino che può essere annoverata come una delle case più costose al mondo. È stata appunto venduta a Portofino, l'ha acquistata un banchiere svizzero con una spesa stimata tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Un immobile di 170 metri quadrati calpestabili, è una valutazione effettivamente molto elevata, situato al civico 8 di un palazzo della piazzetta di Portofino, ospita una terrazza panoramica considerata tra le più belle della zona, probabilmente l'elemento che ha inciso maggiormente sul prezzo finale. La compravendita risale in realtà un paio d'anni fa, però è emersa soltanto ora, e la scelta di Portofino non sorprende, perché questa località bellissima della Liguria è da tempo un riferimento per le residenze di lusso e figura stabilmente tra i comuni con i redditi più elevati d'Italia. Però insomma, sicuramente questo appartamento si può annoverare tra i più costosi al mondo, considerata appunto la grandezza e considerato il prezzo finale, 11 milioni di euro, una cifra che faccio anche fatica a immaginare, non so te Paolo, ma così è. Noi invece, a costo praticamente zero, continuiamo a rinfrescarci con la musica, occasione per noi di ritrovare anche la straordinaria Amy Winehouse.

Zucchero che sta passando l'estate in tour. A proposito di zucchero, leggevo che un gruppo di scienziati ha rilevato una sostanza zuccherina nel cuore della Via Lattea. Si tratta dell'eritrulosio, zucchero presente anche nei lamponi, nei kiwi e in alcuni frutti rossi, che esisterebbe anche in una gigantesca nube molecolare di gas e polvere vicino al centro della nostra galassia.

Il tempo vola quando ci si diverte. Grazie Paolo per avermi fatto divertire in regia. Tra poco alle 16 ascolteremo le news e le parole dell'estate invece tornano domani. Quindi buon pomeriggio a tutti voi.

0: col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La morte di Fakir è inaccettabile, siano chiare le responsabilità, così Giorgia Meloni sui social dopo la morte del 42enne marocchino durante un fermo di polizia immobilizzato a terra. Nulla però giustifica la violenza, aggiunge la Premier, condannando le violenze durante la manifestazione di ieri sera a Bologna per Fakir, alla quale ha partecipato un gruppo di violenti protagonisti di una notte di devastazione. E sui fatti di Bologna, le parole della Premier Meloni.
1: Fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al Ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte le accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ICE stil-americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. La Lega si ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti. Interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
0: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Intanto oggi il presidente libanese Aoun incontra Trump a conclusione di una visita di 4 giorni a Washington. E Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, lo riporta il Financial Times. Il tycoon sarebbe orientato a introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana. Proprio ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con tariffe del 25%. Non sono le armi atomiche che generano la pace, ma il disarmo, tale verità che sembrava acclarata nei decenni scorsi, durante i quali abbiamo assistito a una de-escalation nucleare, è stata offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce. Così Papa Leone sui social nel giorno dell'uscita della raccolta delle riflessioni del Papa sulla pace. Elena, tanti sono stati dichiarati dispersi in seguito a un tragico incidente marittimo al largo delle coste della Mauritania. Avvenuti gli incidenti la scorsa settimana dopo aver tentato queste persone il pericoloso viaggio via mare dall'Africa occidentale verso l'Europa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Mi ricordo che sembrava ieri, no? A Natale guardavamo luglio, che sembrava lontanissimo, e invece oggi 21 luglio, che è una data con significati opposti, tra l'altro. Da una parte quelli che stanno contando i giorni per andare in vacanza, e dall'altra quelli che pure contano i giorni, ma per una vacanza della prossima estate, no? Che questa pausa l'hanno già fatta. Se vi consola, sappiate che anche noi saremo insieme per un bel pezzo di questa bella stagione, recuperando voci e argomenti che ci hanno tenuto compagnia quando il tempo era un po' più fresco, ecco, mettiamola così. Un'ora insieme per ascoltare temi e canzoni tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. È inutile che metta in evidenza il fatto che qui siamo appassionati di tecnologia, quindi ci perdonerete, no? Se abbiamo insistito in modo particolare, ecco, su questi argomenti, ma perché sono cose che ormai ci appartengono nella quotidianità, e soprattutto la tecnologia è un mondo in evoluzione continua, insomma. E con la tecnologia del 1983, proprio oggi, di 43 anni fa, si registrava il record mondiale di temperatura più bassa sulla Terra, meno 89,2 gradi centigradi misurati alla base russa Vostok in Antartide. È un luogo estremo, altopiano glaciale, più di 3000 metri d'altezza, aria sottilissima, umidità zero, nessuna nuvola, cioè il calore lì proprio non arriva, e quello che c'è scappa via come se la Terra avesse lasciato una finestra aperta, no, sullo spazio. E poi ci siamo noi, oggi 2026, che viviamo l'estremo opposto, con le città che bollono, il Mediterraneo che sembra una vasca termale e l'aria che ti avvolge come una coperta che nessuno ha chiesto. È curioso, no? Mentre Vostok congelava la storia, noi adesso la stiamo scaldando, non per volontà, ma per accumulo, per inerzia, per quella distrazione collettiva che ci fa dire solo un'estate più calda, quando invece è un segnale, un avviso, un promemoria, scritto un grassetto proprio. Le parole dell'estate, con ancora più musica da ascoltare insieme a prescindere, grazie anche a Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: Lui si chiama Conan Gray ed è un altro di quegli artisti che è partito da YouTube, raccontando prima la sua vita in Texas dal punto di vista di un ragazzo taciturno, no, americano, di madre giapponese, e poi la musica, le cover sono arrivate in un secondo momento e questa è la storia che conosciamo. Era The Best nel pomeriggio di In Blue 2000. Occhi puntati invece questo fine settimana a Rovigo. Cambiamo completamente argomento perché torna questo weekend dal 24 al 26 luglio nel centro storico di Rovigo questo festival molto particolare che ci siamo fatti raccontare anche quest'anno. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
0: Fai sentire la tua voce è il sottotitolo dell'edizione numero 29 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che il tempo passa per tutti, ma evidentemente ci sono iniziative che lasciano segno, sono diventate abbastanza forti da camminare con le proprie gambe. Direttore artistico Michele Lionello, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Grazie a te, a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: È chiaro che in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno, no, della musica per rimettere al centro i diritti umani, ma il fatto stesso che sono quasi 30 anni che Voci per la Libertà va avanti significa che sull'idea di questo mondo perfetto magari c'è ancora un pochino da lavorare, com'è?
2: Assolutamente sì, sono esatto quasi 30 anni che Voci per la Libertà attraverso la musica promuove i diritti umani e le campagne di Amnesty. Anche Amnesty sarebbe bello che potesse non esistere
0: certo.
2: come festival. Purtroppo è sempre di più, ahimè, cioè, diciamo che a volte l'impressione è che il mondo invece di migliorare stia peggiorando con le mille notizie, ecco, che ci arrivano ogni giorno da tutte le parti del mondo, ma anche dall'Italia e dall'Europa stessa. Noi proviamo a fare la nostra parte attraverso la musica e un po' tutta l'arte a 360 gradi. Come accennavi, fai sentire la tua voce, proprio il sottotitolo, diciamo lo slogan del festival di quest'anno, sia per quanto riguarda gli artisti ma anche per quanto riguarda il pubblico. Il palco di Voci per la Libertà vuole essere veramente un palco aperto a tutti coloro che hanno qualcosa di importante e di significativo da dire sul tema dei diritti umani, tanto dagli emergenti quanto dai grandi big.
0: Sì, dicevamo che insomma in quei giorni lì, oltre alla musica, ci saranno ospiti, appuntamenti, insomma una serie di incontri, no, tra arte, cultura e attivismo, anche se il momento centrale è sempre la consegna dei premi Amnesty International Italia, sia nella sezione big che nella sezione emergenti. Mi pare che si sia definita, se non altro, la lineup, no?
2: No, okay. Stiamo ancora lavorando, diciamo. Per quanto riguarda la sezione emergenti c'è la prima, diciamo, semifinalista che è Elisabetta Gagliardi, che assieme al MEI e la rete dei festival abbiamo individuato, che tra l'altro era eufonica a Bologna una settimana fa. A giorni dovremo, speriamo, arrivare a definire gli altri 7 semifinalisti che si esibiranno il 24 e il 25 luglio tra i quasi 200 iscritti, e vorrei ribadire che sono iscritti che presentano un brano sul tema dei diritti umani, quindi è un numero sicuramente significativo e che ci dà anche speranza, nel senso anche che le giovani generazioni hanno voglia di dire la loro, di impegnarsi a favore appunto delle campagne di Amnesty.
0: Sì, perché ultimamente quando si parla soprattutto di musica italiana, no, c'è sempre un po' quell'idea che sia tutto scontato, tutto già sentito, nessun guizzo, niente di nuovo. Qui invece invertiamo completamente la tendenza, perché sono canzoni, al di là poi del gusto personale, mi piace, non mi piace, ma c'è una canzone di contenuto, se non altro.
2: Assolutamente, è proprio la caratteristica specifica di questo festival, ecco, che molto ovviamente gli ha consentito di andare avanti per 3 decenni. Cioè non è un festival in cui si raccolgono fondi a favore di un'associazione, ma proprio l'arte diventa lo strumento principale per divulgare i diritti umani, per denunciare qualche violazione, qualche campagna specifica, e questo appunto sia con gli emergenti ma anche con i grandi big. Siamo usciti con i 10 artisti appunto della sezione big, che sono canzoni uscite nel corso dell'anno precedente, questa è la caratteristica. E anche qua, come accennavi tu, abbiamo generi musicali e provenienze estremamente diverse l'una dall'altra, dalle Bambole di Pezza, i Baustelle, Diodato, Ginevra, Ibla, Fiorella Mannoia, Murubutu, La Nina, Piero Pelù e Willy Peyote, quindi veramente un arco arcobaleno, ecco, di età, generi musicali e anche tematiche affrontate, dalla crisi ambientale, la condizione femminile, la resistenza, la protesta, i conflitti. Diciamo, siamo proprio nella contemporaneità attraverso la musica italiana, che non è vero che è sempre disimpegnata o sonnolenta, ecco, questo è proprio il bel esempio che portiamo.
0: Senza dubbio. Come viene poi individuato il più meritevole?
2: Allora, diciamo, per quanto riguarda i big, cioè, fino a metà febbraio, se non erro, ci sono state decine e decine di segnalazioni da parte del pubblico, in alcuni casi anche proprio degli artisti. Voci per la Libertà e Amnesty ha selezionato le 10, diciamo, più meritevoli, e adesso è all'attenzione di una giuria formata non solamente da Voci per la Libertà e Amnesty International, ma decine di giornalisti, intellettuali del radio, TV,
0: ai lavori,
2: esatto, assolutamente. E credo che nel giro di una decina di giorni forse dovremmo arrivare appunto all'annuncio del vincitore o della vincitrice.
0: Per tutte,
2: tra l'altro, sì, una cosa particolare: quest'anno, soprattutto tra gli emergenti, abbiamo avuto tantissime iscrizioni da parte delle donne, quindi cosa che ci ha fatto molto piacere. Anche questo incontro tendenza, pensando a molti festival, molte line up in cui è difficile riuscire a trovare delle nonne nel nostro palco. Quest'anno abbiamo quasi il problema contrario, dobbiamo fare le quote azzurre.
0: No, e soprattutto fa una pacca sulla spalla virtuale, perché è un momento storico, sì, la cronaca che ci prende a schiaffi sicuramente, ma anche i grandi festival, diciamo, che fanno fatica, quindi riuscire ad esserci, e siamo appunto all'edizione numero 29, significa un grande impegno ma anche un grande feedback.
2: Sì, non ti nascondo che le difficoltà ci sono e sono tante, e ogni anno abbiamo paura che sia
0: l'ultimo,
2: sì, che siano questioni burocratiche, economiche, ma anche di ricambio generazionale all'interno dello staff. Siamo quasi tutti volontari, cioè la nostra non è una cooperativa, un'agenzia, e molto probabilmente anche il bello comunque di chi viene al nostro festival, che nonostante il concorso respira veramente un clima, da una parte, di assoluta professionalità, ecco,
0: certo,
2: ma dall'altro anche un clima di condivisione proprio di valori, e questo lo si riesce a fare molto probabilmente anche proprio alla grossa parte appunto di volontari che supportano il festival.
0: Una famiglia impegnata in una piccola grande festa della musica. Per tutte le info pratiche vi rimando ai social o al web, insomma, vociperlalibertà.it, punto di partenza. Rovigo, dal 24 al 26 luglio, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, ce l'ha raccontato il direttore artistico Michele Lionello. Grazie e buona musica.
2: E vive i diritti umani.
0: L'intervista era di maggio scorso, quando l'attenzione si era spostata sui nomi dei finalisti. Adesso ci siamo, insomma, succede tutto questo fine settimana, Voci per la Libertà, che poi anche Niccolò Fabi aveva vinto almeno una decina d'anni fa il premio Voci per la Libertà di Amnesty International Italia. Niccolò Fabi che esordiva con questa canzone nello specifico. Qui però torniamo ancora più indietro nel tempo, anno di grazia 1997, siamo pur sempre un programma di canzoni, le parole dell'estate.

0: Con un valore netto stimato di 1,6 miliardi di dollari, Taylor Swift è la musicista di maggior successo economico della sua generazione. Successo prolungato che non è soltanto frutto del talento, no? Ma è proprio una lezione da manuale di come ci si muove all'interno di un settore in rapida evoluzione come la musica e i suoi modelli di business, no? Creatività, visione del lungo periodo, quindi che sia anche una neosposa è proprio un elemento marginale, anche perché onestamente saranno pure fatti suoi. Le parole dell'estate sono fatti nostri invece i cambiamenti che la tecnologia sta portando nelle faccende di tutti i giorni, nel modo in cui strumenti nuovi portano opportunità nuove e nuove riflessioni. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Se c'è una cosa di cui possiamo stare sicuri è che tutti gli attori della Silicon Valley, no? I decapis, insomma, della tecnologia, continueranno a fare del loro meglio per infilare l'intelligenza artificiale generativa in ogni parte della nostra vita digitale, no? In maniera più o meno evidente, con risultati più o meno efficaci, ma che qualcosa stia cambiando, ce ne stiamo accorgendo tutti, no? A cominciare dai motori di ricerca che non ti rimandano più a una pagina di un sito o a un articolo, però ti danno già una risposta fatta e finita, un riassuntino creato dall'intelligenza artificiale che rende molto spesso superfluo, no? Cliccare sul link del sito per andartela a leggere tu quella risposta, con tutto quello che ne deriva per i siti che prima vivevano proprio del traffico generato dagli utenti. In Italia è sbarcato anche AI Overview di Google, una funzione che sintetizza contenuti, no? Notizie, profili, fatti direttamente nella pagina dei risultati della ricerca. E nella maggior parte dei casi l'utente resta lì, cioè non c'è più bisogno di cliccare, di approfondire, no? Di navigare, perché Google recupera il testo, recupera i dati, recupera le immagini da decine di fonti, li mette tutti insieme con l'intelligenza artificiale e ti dà già una risposta pronta, mentre il sito originale, la fonte, no? Sempre più spesso non riceve niente in cambio di, in termini di click, di visite, che significa paradossalmente crollo dei ricavi, perché questi ci campano, no? Su questi click e su questo traffico. Però non lo dico io, cioè si stima che il traffico in uscita verso i siti di informazione dai motori di ricerca è crollato dell'80% negli ultimi 2 anni ed è un fenomeno che non riguarda soltanto i grandi quotidiani internazionali, ma rischia di colpire anche, sai, le testate più piccole, no? Quei blog, quei siti di nicchia, tutti quelli che, detta proprio senza peli sulla lingua, senza visite.

e rischiano di non sopravvivere. Non è una cosa che è successa all'improvviso, però semplicemente racconta come sia cambiato profondamente il modo in cui cerchiamo informazioni da quando abbiamo a disposizione un chatbot con cui interagire, no? Perché oggi puoi chiedere direttamente al chatbot e avere una risposta pronta invece che dover seguire i link, saltare da un sito all'altro come abbiamo fatto fino a poco tempo fa. E questo nuovo comportamento, che sta diventando sempre più nuova abitudine, questo nuovo standard, ecco, sta mettendo in crisi l'ecosistema tradizionale dell'informazione. Qualcuno ha attivato delle sottoscrizioni, no? Degli abbonamenti, cioè se vuoi continuare a farci fare il nostro lavoro paghi un pochino. Io personalmente sostengo una testata online a pagamento perché mi piace come lavorano. Poi è vero pure che siamo cresciuti tutti con l'idea che è sbagliata, no? Che tutto quello che c'è su internet è per forza gratis. E non è vero, perché per fare un buon lavoro nell'informazione serve competenza, serve tempo per verificare le fonti, serve la capacità di raccontare i fatti senza prese di posizione, senza condizionamenti esterni per cui bisogna mantenere una certa autonomia. Cioè, servono dei professionisti che come professionisti vanno pagati. Però non voglio uscire fuori tema, eh? Cioè, il fatto pratico di cambiare la modalità di accesso alle informazioni di internet, il fatto che un motore di ricerca ti dà lui direttamente la risposta che stai cercando, diventa un rischio di perdere proprio la visione d'insieme. Perché se le risposte riassunte, no, già pronte, diventano la normalità automaticamente sarà quella dei nomi più grandi, dei siti che sono già ben indicizzati, quelli diciamo che i motori di ricerca conoscono con più familiarità, no? E resta poco spazio per chi produce per esempio contenuti originali ma un pochino più di nicchia di quelli che ti devi andare a cercare, no? Cioè l'intelligenza artificiale rischia di diventare un filtro unico. Quello che viene scelto e sintetizzato sarà di fatto l'unico contenuto visibile. Ovviamente le associazioni di editori hanno iniziato una serie di proteste formali proprio contro Google, no? Anche coinvolgendo le autorità di regolamentazione proprio del mondo digitale. In Italia, ma pure in Europa, insomma, è iniziata proprio una partita dove in ballo c'è il futuro dell'informazione, il futuro del pluralismo dell'informazione, non la sostenibilità dei modelli editoriali. E in tutto questo quadro, chi produce contenuti si trova costretto a trovare nuove strade, usando magari pure loro l'intelligenza artificiale per cercare di ottimizzare in modo diverso, mettendo dentro elementi, che ne so, di approfondimento, no? Magari interattivi, video da guardare, per proporre dei contenuti che non siano facilmente sintetizzabili dall'intelligenza artificiale. Cioè, se lo vuoi leggere, lo vieni a leggere dove l'ho scritto io. Però c'è una questione anche un po' meno tecnica da tenere in considerazione, più filosofica se vogliamo, no? Che è la fiducia. Perché nel momento in cui accettiamo che un contenuto messo insieme da un algoritmo senza bisogno di controllare la fonte è buono, si indebolisce proprio il concetto di autorevolezza, cioè la consapevolezza di sapere da dove arriva quell'informazione, chi l'ha detto, perché l'ha detto, ma anche banalmente quanto è competente chi sta parlando di quel dato argomento. Cioè oggi possiamo scegliere, no? Perché l'intelligenza artificiale, che sta cambiando l'idea stessa di internet, è un dato di fatto, cioè è una cosa evidente, no? Poi che sia un cambiamento in meglio o in peggio è ancora tutto da capire. E nel frattempo chi si occupa di informazioni, quindi editori, giornalisti, creatori di contenuti in senso più ampio, si trova davanti a una scelta da fare adesso, subito, rapidamente. O ci si adatta a questo scenario che cambia, o ci si inventa un modo per restare nella partita, o si finisce per sparire. Piano piano. Il rischio è che l'internet di domani non sia più un mare di pagine da esplorare come lo è stato fino ad oggi, no? Con tutta la nostalgia di noi che ci ricordiamo il suono preciso di internet, ma l'internet di domani sia una serie di risposte già pronte che appaiono e basta, con tutto quello che comporta in termini di libertà, di qualità dell'informazione e di pluralità, che sembra una parola politichese, no? Però non c'è modo di dirlo in un altro modo. Questo tema dell'intelligenza artificiale continua a rimanere un argomento di discussione quotidiano, un tema in divenire, insomma, non una promessa già mantenuta, non una minaccia già compiuta, un cantiere aperto, un'opera in corso che ci costringe, se non altro, a ripensare il nostro ruolo, le nostre responsabilità, la nostra idea stessa di creatività. Ecco perché torneremo sicuramente ancora a parlarne insieme. Le parole dell'estate.

canzone è uscita una quarantina d'anni fa ormai, che era tornata al primo posto in classifica dopo il successo della serie Netflix Stranger Things, no? Che sempre ha cercato di ricreare l'atmosfera nostalgica degli anni Ottanta anche con le colonne sonore, ma questa, Running Up the Hill, è stata qualcosa di incredibile, anche agli occhi di Kate Bush, che si è ritrovata virale con una generazione di spettatori giovani che l'ha conosciuta proprio in questo modo, potenza della comunicazione ai tempi di internet. Che poi il titolo originale era Deal with God, ma decisero di cambiare per evitare che in alcuni mercati, con una sensibilità diciamo più spiccata, ecco, più attenta per i temi religiosi, qualcuno potesse sentirsi offeso per il riferimento a Dio. Poi la storia è andata come sappiamo. Le parole dell'estate, per oggi ci fermiamo qui, ma se vi va l'idea, di storie di questo tipo ne abbiamo quante ne volete, eh? Con Francesco Filippi regia saremo insieme ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso vengano accertate eventuali responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, commentando gli episodi di violenza di ieri sera a Bologna nel corso delle manifestazioni dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Per il caso due poliziotti sono indagati. In corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, intanto la guerra non si accenna a placare. Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain, colpito anche un data center di Amazon. In risposta l'esercito americano ha attaccato i centri di comando militari iraniani e sistemi di difesa aerea. Gli Houthi dello Yemen avvertono anche le compagnie di navigazione internazionali che le navi che commerciano con i porti sauditi potrebbero subire azioni militari. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham in Gran Bretagna. Sentiamo Federica Margaritora.
1: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori. Il guardia sigilli Nordio ribadisce che la grazia è prerogativa del Quirinale e l'apertura dell'istruttore relativa al gioielliere è stato un gesto umanitario. Il sindacato dei magistrati denuncia il clima pesante fatto di insulti e messaggi di odio che hanno colpito chi solo ha applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dei più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: la morte di Abderrahim Fakir, notte di guerriglia a Bologna dopo la morte del marocchino 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Accertare la verità, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, dice Meloni. Decimo giorno di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrain, minacce nel Mar Rosso degli Houthi dello Yemen. In Gran Bretagna il via al governo del neo premier laburista Andy Burnham. Tante donne nel suo esecutivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono, il titolo della prima antologia che attinge ai vari interventi del pontefice sul tema della pace. Buonasera da Antonella Mitola. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda dopo la manifestazione per Fakir, morto durante un fermo, devastazione in centro città. Il nipote di Fakir: ci dissociamo dagli scontri. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Auto bruciate, segnaletica divelta, vetrine distrutte, è quanto resta degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine per le strade del centro di Bologna. Una guerriglia urbana scoppiata al termine della manifestazione voluta dal sindaco Lepore per Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento di due poliziotti. La questura parla di 64 agenti feriti, una parte dei responsabili fa sapere è stata identificata, alcuni fermi dei manifestanti sarebbero al vaglio della procura mentre un antagonista è stato arrestato. Ci dissociamo dagli scontri e dai disordini, le parole di Yosra Fakir, nipote di Abderrahim, che per la morte dello zio ha chiesto verità, giustizia e rispetto. Sul piano giudiziario sono 6 le persone coinvolte, 2 poliziotti e 4 sanitari, e si procede per omicidio colposo con l'iscrizione in un registro separato come previsto dal cosiddetto scudo penale introdotto a febbraio dal governo. Domani i pubblici ministeri conferiranno ad un pool di esperti l'incarico di effettuare l'autopsia. Tra le circostanze da accertare, la distanza da cui è stato spruzzato lo spray al peperoncino. Da alcuni accertamenti risulta anche che Abderrahim Fakir in passato avesse avuto un contatto con un centro di salute mentale, ma poi non avesse proseguito le cure. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, così la premier Meloni commentando i fatti di Bologna, e si infiamma il dibattito politico. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
2: Buonasera Antonella, i fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta alimentano la polemica politica, con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche, come dicevi, la premier Meloni: massimo rigore nella ricerca della verità, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento del ministro l'interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse: l'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ISIS stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Intanto in aula, proprio in questo momento, si torna a votare sull'autonomia differenziata, si votano le preintese del governo con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, proteste delle opposizioni che scendono in piazza e accusano, così si spacca il paese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, in Iran non si fermano i bombardamenti americani ad aggravare la crisi nello stretto di Hormuz, il blocco imposto dalla milizia yemenita Houthi del piccolo passaggio nel Mar Rosso. Sentiamo Marco Burini.
3: Ancora pessime notizie dal Medio Oriente, dove gli Houthi hanno emesso un avviso ai naviganti: evitate i porti dell'Arabia Saudita. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Insieme al blocco di Hormuz sull'altro lato della penisola arabica, la chiusura di Bab el-Mandeb sarebbe disastrosa. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra americani e iraniani. Washington punta a impedire gli attacchi dei Pasdaran alle navi nello stretto di Hormuz. Il regime degli Ayatollah continua a lanciare missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Il Pentagono ammette che sono quasi un centinaio i soldati americani feriti nelle ultime 2 settimane. Frustrato, Trump promette vendetta e torna a parlare dei manifestanti iraniani uccisi nelle proteste di inizio anno. Oltre 52.000 morti, barbari. Lui però aveva incitato i manifestanti a ribellarsi, promettendo un soccorso mai arrivato. Marco Burini, linea allo studio.
0: E alla Casa Bianca c'è stato l'incontro fra Trump e il presidente libanese Aoun. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: Buonasera, un incontro che è ancora in corso, iniziato con una stretta di mano e alcune battute coi giornalisti. Il presidente è una persona molto rispettabile, Libano è stato trattato male e faremo in modo che venga rispettato, e se non me lo chiedesse parlerei anche con Hezbollah. Queste le parole di Donald Trump prima del faccia a faccia. Ricordiamo che la prima visita di un capo di Stato libanese alla Casa Bianca dal 2009, un incontro in cui Aoun cercherà adulato investimenti economici e garanzie per il sostegno militare e politico dagli Stati Uniti, e l'altro cercherà anche di insistere sul fatto che i negoziati in corso tra Israele e Libano sotto il cappello della Casa Bianca potranno progredire solo con un ritiro più ampio dell'esercito israeliano dal territorio libanese occupato, al di là delle zone pilota concordate. Ma la strada è in salita, lo si è visto bene questa mattina, mentre l'esercito libanese stava iniziando a schierarsi nella prima zona pilota, Zawatar al-Ghabiya, che è un villaggio del sud del Libano, per prendere il controllo. L'esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento perché mezzi libanesi avrebbero oltrepassato la linea concordata. Quindi una situazione di grande tensione, rimane il grande nodo che è quello del disarmo di Hezbollah. Sappiamo che i miliziani sciiti non si vogliono disarmare, sarà molto difficile che lo potrà fare l'esercito regolare libanese. Per questo Aoun spera davvero che gli Stati Uniti possano mettere a punto un realistico piano politico e militare. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina, attacchi russi anche in pieno giorno. Zelensky indica: ci prepariamo per una possibile azione russa nel nord del paese vicino Kiev. Sentiamo Elena Seno.
5: Gli attacchi non arrivano solo di notte. 3 persone sono morte oggi ad Odessa per un raid russo in pieno giorno. Vittime si contano anche a Zaporizhia, Kherson, colpita Sumy, dove secondo l'esercito russo è stato preso di mira un nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, obiettivi ritenuti strategici. Ma l'ONU denuncia l'aumento preoccupante delle vittime civili nella guerra in corso, cresciute del 37% nella prima metà del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E anche l'Ucraina continua l'intenso dispiegamento di droni in territorio russo, 209 quelli intercettati e distrutti nella notte, riferiscono le autorità di Mosca. Durante un'intervista, il consigliere dell'ufficio di presidenza ucraino Leschenko ha indicato che i colloqui tra le parti potrebbero riprendere solo tra 2 o 3 mesi, una volta terminata la fase attiva dell'offensiva russa in corso e con l'intensificarsi aggiunto degli attacchi dei droni ucraini alle infrastrutture russe. In stallo dunque al momento i negoziati. Elena Seno, linea allo studio.
0: Il gran caldo ha le ore contate al nord, i primi temporali ci sono appunto già stati, intanto resta l'emergenza incendi in Sicilia. Sentiamo Monica Di Loreto.
6: L'Italia resta nella morsa del meteo estremo, al sud il caldo record aumenta gli incendi, mentre al nord arrivano temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più grave è in Sicilia, nel Palermitano. Da oltre 36 ore i roghi non danno tregua, soprattutto a Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno divorato oltre 90 ettari di vegetazione e costretto decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati senza sosta, con il supporto di Canadair ed elicotteri. Intanto oggi sono 18 le città con bollino rosso per il caldo, ma l'ondata di calore è in attenuazione. Da domani caleranno le città in allerta massima e giovedì resterà in rosso soltanto Palermo. Al nord cambia lo scenario, allerta arancione nelle Marche e gialla in diverse regioni per temporali, grandinate e vento forte. Un brusco passaggio dal caldo estremo al maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: E questa è una settimana difficile per chi viaggia a causa degli scioperi indetti nei diversi settori dei trasporti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
7: È stata alta ieri l'astensione dal lavoro del personale della mobilità urbana di Firenze, Prato, Latina e Genova. Disagi oggi per i passeggeri aerei a terra per 24 ore sono i velivoli della compagnia a basso costo EasyJet, fermo restando le fasce di garanzia del mattino e dalle 18 alle 21, oltre ai voli di collegamento con le isole, il cui elenco è stato pubblicato dall'ENAC. Scioperano anche i dipendenti di società di logistica di diversi scali per l'intera giornata, quelli del settore cargo a Milano Malpensa e di Lamezia Terme. Per alcune ore quelli di Olbia, Alghero, mentre sono stati revocati a Napoli, Salerno e Palermo. Domani e dopo sarà la volta dei dipendenti del settore marittimo di grandi navi veloci. Poi ancora dalla sera di giovedì e per tutto il venerdì toccherà il comparto ferroviario, sia il gruppo FS che Trenitalia, Trenord, Italo e al trasporto merci su rotaia. Ma la circolazione a singhiozzo non si interrompe. Tra fine e inizio settimana sono in programma ulteriori scioperi nella mobilità locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Ora torniamo all'estero, in Gran Bretagna. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham. Sentiamo Federica Margaritora.
7: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Barnum è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizie e vigili del fuoco, la bimba era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
8: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo. Non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oggi l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla sua vita privata e professionale. Operazione contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, lo ha reso noto l'Europol. L'indagine guidata dalle autorità greche e sostenuta dall'Agenzia Europea ha preso di mira una rete composta principalmente da cittadini siriani ed egiziani e sospettata di organizzare il trasporto illegale di migranti dalla Grecia attraverso Bulgaria e Romania per poi facilitarne il trasferimento in Italia. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti fra febbraio e luglio 2026. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
9: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
10: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi al microfono per la nostra consueta puntata della Fontana del Villaggio. Iniziamo con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.

Questa settimana ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri analizzeremo una parola molto bella e intrigante. La parola è sapienza. Nelle litanie lauretane del XVI secolo, tra gli innumerevoli attributi di Maria c'è anche, ci fa comodo ricordarlo e lo vedremo anche alla conclusione di questa parola, Sedes Sapientiae. Questo titolo racchiude in sé un significato teologico e un significato linguistico profondissimi, che si collega direttamente alle radici bibliche e filosofiche della parola sapienza. La parola sapienza evoca immediatamente un'idea di profondità, ma la sua forza vera risiede nell'evoluzione che ha avuto e nella concretezza originaria. Non nasce come un concetto astratto o puramente intellettuale, bensì come un'esperienza profondamente legata ai sensi e alla vita pratica. L'etimologia della parola sapienza, dal latino sapientia, ci porta direttamente a una radice indoeuropea che è legata alla percezione fisica. In latino il verbo sapere non significava originariamente avere conoscenza, ma avere sapore, oppure avere gusto. La sapienza è la qualità di chi sa assaporare la realtà. Il sapiens, il sapiente, è colui che ha il palato fine per distinguere il bene dal male, il vero dal falso. C'è un legame indissolubile tra l'intelligenza e l'esperienza dei sensi. Conoscere significa assimilare la realtà, assimilarla, come si fa col cibo. Oggi diciamo che un cibo sa di sale, mantiene l'antico significato biologico, ma diciamo anche io so la matematica, e questo ha un significato intellettuale. La sapienza è il punto di fusione di questi due mondi. Nella filosofia greca il termine corrispondente è Sofia, e la sua evoluzione traccia la storia del pensiero occidentale. Inizialmente la Sofia è l'abilità pratica, la maestria tecnica. Sapiente è l'artigiano, il falegname, il timoniere che sa fare bene il suo lavoro. È una conoscenza orientata esclusivamente al saper fare. Con la nascita della filosofia, l'amore per la sapienza, il termine si sposta verso l'etica e la metafisica. Socrate ridefinisce il sapiente come colui che sa di non sapere, trasformando la sapienza in una costante ricerca interiore e morale. Nell'Etica Nicomachea, Aristotele separa nettamente
la phronesis, la saggezza pratica, politica e morale, dalla sofia, la sapienza teorica. Per Aristotele, la sapienza è la forma più alta di conoscenza, l'unione di intuizione intellettuale, il nous, e scienza, episteme, delle cose più alte e divine. È contemplazione pura. Nella tradizione giudaico-cristiana la sapienza compie un salto ulteriore. La virtù umana diventa un attributo divino, quasi una figura a sé stante. Nell'Antico Testamento la parola ebraica per sapienza è cocma. Nei libri sapienziali, i Proverbi, la Sapienza, l'Ecclesiaste, viene personificata. La sapienza è descritta come una donna splendida, creata prima di ogni altra cosa, che assiste Dio durante la creazione del mondo. Lo troviamo scritto nei Proverbi. È l'ordine e l'armonia che Dio ha promesso nel cosmo. Nella Bibbia la sapienza non si ottiene sui libri, ma attraverso l'atteggiamento morale. Salmo 111. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Nel cristianesimo la sapienza di Dio si incarna. Paolo definisce Cristo stesso come sapienza di Dio. Qui si crea il ponte definitivo con la filosofia greca. La sofia universale coincide con il logos, la parola ragione. Logos che si fa carne. La letteratura ha molto spesso esplorato il confine tra la sapienza autentica e la presunzione dell'intelletto. Nel Convivio Dante celebra la sapienza, identificata con la filosofia, come una donna gentile che illumina la mente umana. Nella Divina Commedia, la transizione da Virgilio, che è la ragione umana, a Beatrice, che è teologia, sapienza divina, mostra che la vera sapienza non è un traguardo che l'uomo può raggiungere da solo, ma richiede una guida spirituale. Nello Zibaldone e nelle sue poesie, Leopardi compie un'inversione dolorosissima. La sapienza moderna, la scienza, la ragione analitica, distrugge le illusioni vitali per rivelare il nulla. Per Leopardi, l'eccesso di questa conoscenza ha reso l'uomo infelice, allontanandolo dalla beata e ignorante sapienza della natura. Nei suoi Cori dalla Rocca, il poeta moderno Thomas Eliot riassume magnificamente la degradazione linguistica e concettuale della nostra epoca. Questi suoi versi. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Abbiamo fatto riferimento all'inizio alle litanie lauretane del XVI secolo,
dove Maria riceve moltissimi attributi. Tra questi c'è il Sedes Sapientiae che abbiamo citato. Attenzione! Maria non viene chiamata la Sapiente, ma solo Sede, cioè trono, dimora della Sapienza. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendido è la prefigurazione di Maria. Maria, dimora del Logos, è la sede perché ha accolto nel suo grembo il Cristo, che, come abbiamo visto, è la sapienza di Dio che si fa carne. Il grembo di Maria diventa letteralmente il trono terreno del Figlio di Dio, cioè il trono della sapienza. Questo titolo mariano ha dato vita a un vero e proprio modello iconografico nell'arte medievale e rinascimentale, chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il Figlio, che mostra al mondo le scritture oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendente

arte medievale e rinascimentale chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il figlio che mostra al mondo le scritture oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Esempi famosissimi si trovano nelle sculture romaniche e nei dipinti dei maestri come Cimabue e Giotto. Considerando che siamo in periodo di spostamenti, viaggi, nonostante il caldo, potremmo farne due per ammirare le opere di Giotto e del Cimabue. A Firenze, alla Galleria degli Uffizi, per ammirare nella Sala 2 entrambi, Maestà d'ogni Santi e Maestà Santa Trinità. E ad Assisi, nella Basilica Inferiore di San Francesco, dove possiamo vedere lo sviluppo della Sedes Sapientiae nella pittura

Con questo coro di Monsignore Fresina, Cristo nostra speranza, concludiamo la nostra parola della settimana, concludiamo la nostra po.

Con questo coro di Monsignor Fresina terminiamo la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni alle ore 12:06 minuti e 18:15 dal lunedì al venerdì sui nostri programmi. Seguiteci anche in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Scriviamo la nostra storia usando

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Buongiorno e buon ascolto. Queste le notizie del GR di oggi, martedì 21 di luglio. In studio Giorgio Farelli. Pronto soccorso di Arezzo dopo affidamento gestione codici minori, parla la referente. Riduzione di attese e gestione più fluida. L'avvio del nuovo servizio dedicato alla gestione dei codici minori presso il pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo, operativo dal 1 luglio, grazie alla collaborazione tra Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, sta offrendo riscontri incoraggianti sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo dell'assistenza ai pazienti. È questa la valutazione di Sara Ducchi, referente della Misericordia di Arezzo per il progetto, che sottolinea come i primi giorni di attività abbiano già evidenziato un sensibile alleggerimento dei tempi di permanenza dei pazienti meno gravi all'interno del pronto soccorso. Secondo Ducchi, il ruolo affidato ai volontari è ben definito e non interferisce in alcun modo con le competenze sanitarie. Noi siamo semplicemente una presenza di accoglienza e di accompagnamento, spiega. Il volontario segue il paziente durante tutto il percorso diagnostico, lo accompagna agli eventuali esami strumentali, lo riporta dal medico e rimane un punto di riferimento costante fino alla conclusione dell'iter, senza mai svolgere attività di carattere clinico o assistenziale riservate al personale sanitario. Incidente sulla quattro corsie ieri alle 18 a Palazzo del Piero, ferita una motociclista di 20 anni. Nell'incidente è rimasta ferita la conducente di un motociclo, una ventenne, che dopo le prime cure ricevute sul luogo del sinistro è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato di Arezzo. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Squadra mobile di Arezzo, il nuovo dirigente è il commissario capo Filippo Barba. Ha preso servizio nella giornata di ieri il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Arezzo, il commissario capo della Polizia di Stato, dottor Filippo Barba. Milanese d'origine, classe 1992, dottor Barba ha frequentato il 112° corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha conseguito il master di secondo livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Concluso il percorso formativo è stato assegnato alla questura di Biella, dove dal 1 settembre 2024 ha ricoperto l'incarico di dirigente della squadra mobile e della divisione anticrimine. Con l'assegnazione alla questura di Arezzo, il commissario capo Filippo Barba assume la guida della squadra mobile, subentrando nella direzione dell'ufficio investigativo aretino. Criptovalute, maxi truffa da 18 milioni di euro, 39 indagati tra Toscana e Umbria, 4 sono aretini. Una presunta truffa da 18 milioni di euro costruita sulla promessa di facili guadagni nel mondo delle criptovalute è al centro di una vasta inchiesta della Procura di Firenze. Al termine dell'indagine risultano 39 persone indagate, accusate a vario titolo di truffa e per alcuni dei principali promotori anche di associazione per delinquere. E adesso Paolo Brandi interviene su Situazione Scuole a Castiglio Fiorentino, negli studi di Arezzo 24, intervistato dal direttore Guido Albucci.
1: È venuto a trovarci in redazione di Arezzo 24, il capogruppo di Rinascimento Castiglionese, opposizione in Consiglio Comunale a Castiglion Fiorentino, Paolo Brandi, per alcune considerazioni, alcune puntualizzazioni che riguardano il polo e in risposta alle affermazioni dell'assessore Stefania Franceschini.
2: Beh sì, più che delle puntualizzazioni io le chiamerei integrazioni rispetto alle cose che ha detto l'assessore Franceschini. La prima cosa è che consideriamo una grande vittoria non solo politica ma per tutta la popolazione di Castiglion Fiorentino il fatto che l'amministrazione comunale abbia rinunciato a realizzare una sezione di scuola materna privata, questo ci tengo a sottolinearlo, nel polo 06 della Spiaggina e in collaborazione con la dirigente scolastica abbia deciso finalmente di utilizzare quegli spazi per la scuola materna statale. Per noi questo era un punto dirimente e devo dire che l'abbiamo ottenuto grazie alla nostra insistenza.
1: Rimane comunque critica la posizione dell'opposizione castiglionese su diversi punti che riguardano questa fase di profonda riorganizzazione del sistema scolastico a Castiglion Fiorentino.
2: Sì, le questioni aperte sono tante, c'è la chiusura della scuola materna della Nave e della scuola elementare di Santa Cristina, peraltro a oggi senza nessun atto amministrativo, perché l'unico atto è una delibera che è stata a suo tempo

0: respinta dalla Regione Toscana e una successiva mail del sindaco che diceva che le scuole non saranno disponibili per l'attività scolastica, ma non ci sono né ordinanze né determine né ulteriori delibere da parte della Giunta Comunale, un'assenza di responsabilità amministrativa totale rispetto a questo argomento. L'altra questione è quella famosa del polo scolastico 06 della Spiaggina, un progetto che è lievitato come una torta nel corso degli anni. Ho qui le cifre: siamo passati dai 2.183.000 previsti dal PNRR con un contributo ulteriore di 767.000 euro da parte del comune, quindi circa 3 milioni, oggi siamo oltre 6 milioni, quindi è una cosa incredibile, e la parte residua è tutta a carico dell'amministrazione comunale, quindi davvero un impegno molto forte dal punto di vista finanziario. Per ottenere cosa? Un polo scolastico che entra nel gioco delle scuole castiglionesi in un momento di calo demografico. Quindi abbiamo veramente una situazione che non ha tenuto conto della programmazione e non ha tenuto conto nemmeno dei numeri.
1: Devo dire che su questo tema, su questo argomento, abbiamo sempre raccolto una posizione coerente da parte di Brandi, che fin dall'inizio si è dichiarato fermamente contrario a quel progetto alla Spiaggina. Quale sarebbe stata dunque però l'alternativa?
0: Beh, l'alternativa intanto era non distruggere un campo storico e reinvestire i soldi che invece verranno spesi nel nuovo campo sportivo di Montecchio per sistemare la Spiaggina, con una spesa che sarebbe stata la metà rispetto a quella di Montecchio, considerando che a Montecchio tra contributo ministeriale e contributo del comune si va oltre 1.400.000 euro, quindi anche lì sono tanti bei soldi. D'altra parte, vista la situazione, ma io credo che mantenere i due asili nido che già c'erano, cioè il Trilli a Brolio e l'altro alla Pievuccia, sarebbe stata forse la scelta più saggia, tenuto conto anche di un aspetto che attualmente la capienza massima, la voglio chiamare così, degli asili nido a Castiglion Fiorentino è di 73 bambini nella fascia 0-3, nel nuovo polo scolastico ce ne andranno 72, quindi perdiamo anche un bambino. Questo ovviamente significa poco tenuto conto dell'economia generale, però è evidente che è una scelta che non ha nessun senso da questo punto di vista qua.
1: È un'estate calda e di lavoro comunque anche per l'opposizione castiglionese. Quali sono gli altri elementi di criticità sui quali magari torneremo successivamente nelle prossime settimane?
0: Un elemento di criticità che non è stato sottolineato dall'assessore è i costi di questa operazione. Io sono andato a vedere il piano economico del nuovo asilo nido, si parla di 821.000 euro l'anno per la gestione dell'asilo nido, che moltiplicato per 10, che sono gli anni di gestione che sono stati previsti, sono oltre 8 milioni di euro. 8 milioni di euro, quando nel 2023 la gestione dei due asili, cioè del Trilli e di quello della Pievuccia, era di 574.000 euro. Cioè con il nuovo asilo, invece che risparmiare, si va a spendere quasi 300.000 euro di più l'anno. Sono scelte che l'amministrazione comunale deve giustificare, così come deve giustificare il fatto che abbia dichiarato che nella fascia 03 c'erano a Castiglion Fiorentino 420 bambini. Siamo andati a vedere l'anagrafe e sono poco più di 200. Cioè tutte questioni aperte che in qualche modo richiedono delle risposte.
2: Si conclude qua il GR Valdichiana, tra poco la pagina sportiva.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva di oggi, martedì 21 di luglio. La pagina sportiva di oggi fa chiarezza su quella norma del contratto risolto e sul fatto che ci voglia un mese dalla risoluzione del contratto per essere disponibili a tornare in campo, o meglio, per essere autorizzati a tornare in campo. La Federazione Italiana Gioco Calcio, dal 1 luglio 2026, ha introdotto una modifica alle NOIF che impatterà sul mercato. Chi risolve un contratto, infatti, entro il 31 gennaio, non potrà più tesserarsi per una nuova squadra prima di un mese della risoluzione del precedente contratto. Come si legge nel comunicato ufficiale numero 89/A, infatti la Federazione Italiana Gioco Calcio ha approvato una modifica all'articolo 117 bis delle norme organizzative interne della federazione, cioè il NOIF, che è entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2026. La novità riguarda in particolare il comma 4, che disciplina i casi di nuova acquisizione del tesseramento in ambito dilettantistico in seguito alla decadenza del tesseramento precedente. Il nuovo testo del comma 4 stabilisce che i calciatori, le calciatrici non professionisti, i giovani dilettanti, i giovani giocatori di calcio fino al calcio a 5 che abbiano perso il tesseramento ai sensi del comma 1 possono ottenere un nuovo tesseramento in ambito dilettantistico fino al 31 gennaio nel rispetto del limite massimo di 3 tesseramenti per stagione sportiva. Se un atleta inizialmente senza contratto firma e poi risolve un contratto di lavoro sportivo con la stessa società durante la stagione, potrà tesserarsi con un'altra società solo dopo 30 giorni dalla data del deposito del contratto risolto e comunque entro il 31 gennaio. In tali situazioni il tesseramento presso una nuova società sarà possibile solo dopo almeno 30 giorni dalla data del deposito telematico del contratto poi risolto e comunque non oltre, ripeto, il 31 di gennaio. In pratica, riassumendo, si può tesserare per 3 società durante l'anno sportivo, durante l'anno calcistico, ma fa fede il tesseramento telematico e la risoluzione telematica del contratto precedente, che comunque deve riguardare una naturalmente inattività di almeno 30 giorni. Qualche giorno fa vi ho parlato della mancata riscrizione del Certaldo, quindi è ufficiale. I ripescaggi della promozione quindi iniziano. Il Comitato Regionale Toscano ha appena pubblicato il nuovo comunicato in cui ha ufficializzato la mancata iscrizione di Certaldo, quella del 7 luglio scorso, e ha dato quindi al via una serie di ripescaggi. Vediamo, il posto della società viola in promozione verrà preso dal Monsummano. In prima categoria salgono gli aretini dello Spogliano, mentre in seconda ecco la Marinese che sostituisce la rinunciante Sparta Apuane e Lido di Camaiore. Gli organici sono ormai fatti, quindi un unico punto di domanda resta la domanda di ripescaggio di Grassina e Viareggio, con i primi che sperano ancora nella Serie D, perché si sono liberati 4 posti in Serie D, ma ancora gli organi di controllo non hanno completato la regolarità delle iscrizioni. Detto questo, ipotizziamo quello che potrebbe essere il girone C del campionato di promozione, con Africo, Acquaviva, Alberoro, Alleanza Giovanile di Comano, Casentino Academy, Centro Storico Le Boschi, Cortona Camocia, Cubino, Fogliano, Montagnano, Pontassieve, Rescorreggello, Settignanese, Sinalunghese, Audace Galluzzo, Ideal Club Incisa. Girone davvero impegnativo per la favoritissima Montagnano e Sinalunghese, per l'Alberoro, per il Cortona Camocia, per il Pontassieve, poi manca un outsider che uscirà sicuramente all'inizio del campionato. L'Unione Calcistica Sinalunghese intanto accinge ancora dalla primavera del Siena per l'arrivo di Gabriele Sani, difensore centrale classe 2007 che ha fatto tutta la trafila giovanile in maglia bianconera, con una parentesi di una stagione nel Perugia. Sani, fisico longino alto più di 1,90 m, va a completare il lotto dei difensori marcatori affidati a Enrico Testini, dove potrà arricchire la sua esperienza accanto a giocatori esperti del calibro di Gagliardi, Tomberli e Fineschi. Cacioppini torna a Cortona insieme a Capogna e Redi, un bel colpo quindi a centrocampo del Cortona Camocia che si assicura le prestazioni del classe 97 Jacopo Cacioppini, e saremo a vedere appunto perché il mercato del Cortona Camocia non termina qua. Già una bella squadra quella di anno scorso che ha sfiorato per poco i playoff, e c'è voglia da parte della società di andare ancora a dare dei rinforzi importanti a mister Peruzzi. Vediamo cosa saprà fare in questo mercato Giancarlo Busatti. Montagnano, Sinalunghese, Alberoro, Casentina Academy, Cortona Camocia, ma anche metterei Pontassieve.
4: Con il direttore sportivo e generale del Pontassieve Calcio, Andrea Agatenzi, siamo già a un primo giro di boa, ovvero a metà del percorso che lo porterà dal giorno del suo insediamento all'inizio ufficiale della prossima stagione 2026-2027. Direttore, vogliamo fare un primo bilancio?
5: Volentieri, e insomma sono stati 45 giorni di lavoro intenso, dove dopo la delusione dello spareggio, ahimè, perso contro l'Alberoro, ci siamo messi a lavorare. Ingresso del nuovo mister Magera e del suo staff, che abbiamo provveduto a presentare appunto al completo in queste ore, e tre giorni di pre-season che ci hanno visto impegnati qui allo stadio comunale di Pontassieve nelle scorse settimane, dove abbiamo avuto modo intanto di assaggiarci, di conoscerci, e la squadra ha avuto modo di prendere confidenza e conoscenza con i metodi del mister e dello staff. Sono stati tre giorni positivi, siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, anche se sappiamo che sarà un campionato tosto, difficile, nel quale dovremo essere sicuramente più bravi degli altri per poter primeggiare, per poter fare quello che avevamo in testa di fare.
6: In Perese si ha già la sensazione, no, che si sia rigenerato un po' di entusiasmo intorno a questo nuovo Pontassieve. Abbiamo presentato tanti nuovi arrivi, tanti nuovi acquisti, sono gli over, va bene, e abbiamo anche annunciato tante riconferme dalla passata stagione. Mancano alcune quote, perché saranno ovviamente fondamentali per il prossimo campionato e anche e soprattutto per il campionato della Juniores.
5: Diciamo, per quanto riguarda il discorso dei giovani, volutamente abbiamo aspettato ad annunciarli, perché comunque abbiamo fatto un lavoro certosino sul territorio e non solo. Sono stato contento di poter riaccogliere qui a Pontassieve i giocatori che già nel settore giovanile abbiamo indossato la nostra maglia, e quindi oltre alle conferme di giocatori 2007 come Niccolò Casci e Cristian Paolieri, che già hanno assaggiato la prima squadra lo scorso anno, e le conferme di Riccardo Mitulli e di David Francalanci sempre del 2007, abbiamo provveduto poi ad innalzare il livello del parco quote, anche perché questi giovani nella nostra idea dovrebbero rappresentare il Pontassieve del futuro. E abbiamo provveduto a dotarci di due portieri tra i più rappresentativi in età giovanile, un 2007 e un 2008. Il 2007 risponde al nome di Emanuele Bollella, nell'ultima stagione al Grassina, dove ha vinto il campionato di juniores regionale, e l'altro è un 2008, per lui si tratta di un graditissimo ritorno, Lorenzo Brogi, che lui quest'anno ha militato nel campionato di juniores regionale nella San Giovannese e si è passato al secondo posto, quindi due ottimi profili, quindi la porta del Pontassieve è sicuramente in buone mani, insieme a quelle di Yuri Morandi. Poi, sempre proseguendo nel lavoro che abbiamo fatto all'interno del territorio, ci siamo avvalsi delle prestazioni, cioè ci avvaleremo delle prestazioni di Dario Sarti, proveniente dallo Scandicci, classe 2008, anche per lui si tratta di un ritorno qui a Pontassieve, e dell'omonimo Mattia Sarti, che quest'anno era all'Aquila Montevarchi, soltanto il campionato di juniores nazionali, per lui ragazzo originario di Rufina, trascorsi anche nel settore giovanile della Fiorentina. Un altro graditissimo ritorno, quello di Tommaso Gori, classe 2008, anche lui proveniente dalla San Giovannese, per lui quest'anno un campionato di alto profilo nella juniores regionale azzurra, con l'esordio anche con la maglia della San Giovannese appunto in eccellenza, e quindi insomma sicuramente tratta di una batteria di giocatori che ci alzeranno molto il livello delle cose. E poi, proseguendo, un altro, diciamo così, enfant prodige di Pontassieve, quindi Niccolò Alan, classe 2008, che ha svolto buona parte della sua carriera nel settore giovanile dell'Africo, vincendo anche il titolo italiano sotto età con i classe 2007, e che ha scelto di tornare a Pontassieve e di mettersi a disposizione, diciamo così, della nostra squadra. Manuel Termini, anche lui si tratta di un ragazzo che ha giocato nell'Africo per quanto riguarda la scorsa stagione, per lui un'esperienza anche in una squadra professionistica, Pisa, e poi un ragazzo che comunque di sicuro valore. Niccolò Clementi, un altro ritorno, in questo caso dal Pelago, dove si è ben disimpegnato lo scorso anno facendo parlare di sé a suon di gol, e quindi lo accogliamo nuovamente volentieri. Matteo Dogi dal Montespertoli, anche per lui svariate esperienze, Signa, San Giovannese e Montespertoli, e poi non ultimo in termini di importanza, ma solo per citazione, Niccolò Patrignani, che giunge con un ruolino di marcia da campione d'Italia per quanto riguarda 2 anni fa con gli juniores della Sestese, quest'anno vice campione d'Italia da protagonista. Quindi sono tutti ragazzi di sicuro a venire, prospetti interessanti che sicuramente saranno monitorati dal primo giorno di preparazione da mister Magera.
2: La pagina sportiva di oggi termina qua, nuova pagina domani dopo il GR delle 12.30. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche, 21 luglio 2026. Primi cedimenti del promontorio anticiclonico, anche sul centro Italia, dopo giornate di supercelle e grandinate enormi al nord. Previsione incerta, con tempo in genere stabile, con qualche nuvola sparsa di passaggio sul nostro territorio, ma con possibilità di alcuni temporali, soprattutto su Romagna e Marche tra pomeriggio e sera, con potenziali fenomeni intensi o grandinate di medio-grosse dimensioni. Sulle nostre zone coinvolgimento meno probabile e da valutare sulle zone appenniniche limitrofe. Temperature stazionarie o in lieve calo specie dalla sera, venti deboli con locali rinforzi pomeridiani. A domani con aggiornamenti sugli sviluppi della situazione temporalesca. Affidabilità media.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parleremo di una patologia molto comune, patologia di pertinenza chirurgica, che è l'appendicite, che è appunto l'urgenza chirurgica più comune al mondo. Colpisce una persona su 14 nella vita e, se si prende in tempo, è proprio una banalità. Innanzitutto diciamo che cos'è l'appendicite, l'appendice. L'appendice è una tubicino di 7-8 centimetri attaccato all'inizio del colon in basso e a destra. Scusate. Per anni si pensava che fosse inutile, mentre oggi sappiamo che aiuta il sistema immunitario e la flora batterica. L'appendicite quindi è l'infiammazione dell'appendice e succede quando il lume dell'appendice si ostruisce. Quali sono le cose che possono provocare una ostruzione dell'appendicite? Innanzitutto i fecaliti, che sono piccole sassolini di feci indurite che tappano l'uscita, l'iperplasia linfoide, cioè i linfonodi dell'appendice si gonfiano dopo un'infezione intestinale, e cause ancora più rari possono essere parassiti, tumori e corpi estranei. Una volta che il lume dell'appendicite è ostruito, i batteri dentro si moltiplicano, la parete si gonfia e, se non esce pus, c'è il rischio della perforazione. I sintomi, diciamo che l'appendicite non inizia di colpo, ma ha un suo copione. Innanzitutto, nella prima fase abbiamo un dolore sordo attorno all'ombelico o allo stomaco, e quindi molto spesso i pazienti pensano di aver mangiato qualcosa che gli ha fatto male e tutto sembra una normale gastroenterite. Successivamente, dopo circa 6 ore dalla comparsa di questi sintomi, il dolore scende e si ferma in basso a destra, in un punto che in chirurgia viene chiamato punto di McBurney. Questo punto si trova a metà strada fra l'ombelico e l'osso dell'anca a destra. Poi vi sono altri sintomi. Anoressia, si perde l'appetito all'improvviso, nausea e vomito, una lieve febbre ci può essere, 37,5-38, febbre alta se l'appendicite è perforata, ci può essere stitichezza e diarrea. Vi sono poi dei casi in cui i sintomi sono un po' atipici, come per esempio negli anziani e nei bambini piccoli. In questi appunto i sintomi sono più sfumati e non c'è febbre. Poi c'è l'appendicite retrocecale, in cui quindi la punta dell'appendicite è rivolta verso l'alto. In questo caso il dolore si irradia al fianco e alla schiena, e poi in gravidanza, dove appunto l'utero sposta l'appendicite in alto e quindi il dolore è sopra l'ombelico. Per quello che riguarda la diagnosi, è molto importante innanzitutto una visita chirurgica. Il medico cerca dolore al punto di McBurney, una difesa muscolare, e il dolore da rimbalzo quando toglie la mano. Vi sono poi gli esami del sangue, in cui abbiamo un aumento dei globuli bianchi oltre 10.000 e una PCR alta. Questi dati indicano quindi che c'è una infiammazione, però nel 20% dei casi dell'appendicite gli esami possono essere normali. E poi l'ecografia addominale. Se vediamo un'appendicite superiore a 6 mm non comprimibile, la diagnosi è fatta, cioè si tratta di appendicite. Se l'esito non fosse chiaro, in questi casi si può ricorrere all'attacco addome con mezzo di contrasto. Per quello che riguarda la terapia, diciamo che fino a poco tempo fa la diagnosi di appendicite ci portava immediatamente in sala operatoria. Adesso però abbiamo due strade. La prima è sempre una strada chirurgica, quindi fare una appendicectomia, che la possiamo fare o in via laparoscopica con i famosi tre buchini da 5 mm telecamera e estraiamo l'appendicite. La dimissione in questi casi è molto veloce, 24-48 ore, il dolore è minimo e normalmente la via laparoscopica si usa nel 95% dei casi. Oppure possiamo fare un intervento a cielo aperto, cioè con un taglio classico di circa 5 cm in basso e a destra, e questa è usata se l'appendicite è perforata oppure il paziente è obeso. La guarigione è in 7-10 giorni. Oppure abbiamo un'altra possibilità, cioè usare la terapia antibiotica. Quando l'appendicite non è complicata, non c'ha perforazioni, non c'ha un ascesso che si vede all'attacco, una cura antibiotica per 7-10 giorni guarisce nel 70% dei casi i pazienti. Cosa favorevole alla terapia antibiotica è che non operiamo. Il contro è che nel 30% abbiamo una recidiva entro un anno e poi si opera comunque. Le complicanze dell'appendicite sono una perforazione e quindi una peritonite. Questo è il vero pericolo. Se si aspetta, l'appendicite può scoppiare e quindi pusse e batteri vanno nella cavità addominale provocando una peritonite. In questi casi i sintomi: una pancia dura come una tavola, febbre alta oltre i 39, vomito continuo, confusione, e in questo caso è una emergenza assoluta. In questo caso l'intervento è più lungo, rischio di infezioni più alti, la degenza è di 7-10 giorni. Diciamo che dopo l'operazione, nelle prime 24 ore, possiamo avere un dolore controllato dagli antidolorifici, liquidi per bocca, e uno la sera si può già alzare. E successivamente, nei 2-3 giorni successivi, la dimissione a casa se per via laparoscopica. Nel giro di poche settimane si può tornare al lavoro normale. Una cosa da dire è che uno può vivere benissimo anche senza appendicite, e questo è molto importante. Nei casi in cui abbiamo dolore è bene non prendere farmaci tipo Buscopan o antidolorifici forti prima della visita, perché questi mascherano i sintomi e il medico fa fatica a capire che si tratta di appendicite. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
0: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non

0: Grazie, grazie, signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

di Quentin Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sul

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!

Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni. Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.